Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

lontananza assai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Acqua, perché non mi ha mai chiesto niente. Amo agosto, perché non mi ha mai chiesto niente. Amo la paglia, perché non mi ha mai chiesto niente. Amo la roccia, perché non mi ha mai chiesto niente. Giglio, perché non mi ha mai chiesto niente. Amo il coniglio, perché non mi ha mai chiesto niente. Il fuoco, perché non mi ha mai chiesto niente. Il vento, perché non mi ha mai chiesto niente. Amo il rubino, perché non mi ha mai chiesto niente. Perché non te ne importa niente. Perché non me ne importa niente. Ma io cosa ho chiesto?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buongiorno, principessa. E allora? Che facciamo?
1: Vabbè, balliamo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Riesco più a capire cosa devo fare. Sono confuso e non ho voglia di suonare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Amore, vieni un attimo. Ma senti, ma per sposarti con me quanti soldi vuoi?
1: Quanto vuoi darmi?
0: Quello che vuoi, io sono ricco sfondato. Non vuoi sposarti con me, fare un figlio con me?
1: Non conosco prima.
0: Cosa? Vabbè, conosco. Io non ho tempo, cioè io se vuoi ti sposo, ti porto l'anello, ci sposiamo e andiamo a vivere insieme.
1: Va bene.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Ti vengo a prendere domani con l'anello, amore.
1: Va bene.
0: Dai, muah, ti amo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: come stai?
1: Beh,
0: ma c'hai freddo?
2: Dove?
0: Ma do, a casa tua?
1: A Cluj, c'è troppo, faccio a Cluj. Io non sono di Cluj. Tu te ne vai a Cluj?
2: Io sì.
1: Ma andiamo insieme al cimitire.
0: No, non lo so cos'è il cimitire.
1: Io robo, tu scopi la morti.
0: No, dai, che schifo,
1: no,
0: queste robe qua.
1: Ma perché prendiamo tutta la soldi?
0: Cioè, spiegami sta roba.
1: Prendiamo tutta la soldi che ce l'hanno la morti.
0: Cioè, hanno i soldi nel cimitero?
2: Sono pazzo.
0: In Romania, ma andiamo subito.
1: In Romania?
0: Sali in macchina che andiamo, dai.
1: In Romania quando va...
0: Però no, dai, cazzo, non urlare.
1: Romania quando
0: così,
1: muore uno,
0: sì,
1: lo metti al cimitero con tanto soldi.
0: Vabbè, dai, amore, ci vediamo domani quando sei sana e parliamo bene.
1: Sì, sono sana anche voi.
0: Ciao, amore.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Forse non lo dici, però lo fai, e questo non è onesto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: 16 settembre.
1: Oggi le informazioni al campo le leggerà Gabriele Albani.
2: Non è necessario diffondere queste informazioni.
1: Perché Rodolfo è a Roma per una gita e lui lo sostituisce.
2: L'ho già fatto.
1: Quindi non varrà questo
2: nella novità.
1: Mi mancherà nel pre-partita, che 5.000-6.000 visualizzazioni sulla che tipo. Allora, va bene, voi uno che legge arrestato l'accoltellatore, voi pensate a quello di Giulianova? No, non è stato arrestato, anzi i carabinieri continuano a dire che non si sa chi è, tutti sanno invece quali sono, però i carabinieri dicono di no perché vogliono delle certezze che ancora non hanno. Poi, quindi l'accoltellatore è quello di Teramo, uno dei fatti successi a Teramo. Tra l'altro, per non farci mancare niente, Teramo Giulianova, ieri una a Roseto anche, è stato ferito con una pugnalata davanti a un market di Roseto.
2: Perché è una provincia tranquilla la nostra.
1: Esatto, una provincia tranquilla, è stato detto ripetutamente, la prefetta che mi avete raccontato quando sono arrivata. E quindi ci sta che è un albanese, questo qua, attinto, come dicono i carabinieri, al fianco destro, è stato operato a chirurgia a Giulianova senza portarlo a Teramo, perché evidentemente qualche cosa dobbiamo fare anche qua, ed è ricoverato ovviamente in chirurgia, però c'è qualche piccolo precedente penale di tanti anni fa, dei 10 anni, una condanna per droga, però sta qua in Italia, però la gente questo non capisce, no? Perché sta qua se questo continua a delinquere? Buongiorno a tutti, possiamo procedere, lascia stare i coltelli e leggi tutte le altre cose. Ti posso evitare i bimbi del bosco per dirti soltanto che ieri non sono arrivati, vabbè, ci sono stati dei problemi per cui non sono arrivati. La notizia l'abbiamo data, ma vai tutto il resto.
2: Ucciso nel 1996, oggi a Pescara la cerimonia per l'anniversario, 30 anni senza papà, Tex, gli insegnamenti, il dolore, parla la figlia del carabiniere di Resta. Schianto in minicar, morto il 16enne, la tragedia che sconvolge l'Aquila, Ruggero Canocchi, era una promessa del rugby. Serie D, Teramo, emergenza immediata, il diavolo perde, Borgarello, atteso il derby, Notaresco, Sant'Egidiese.
1: Nemmeno ci fanno il richiamo, noi giochiamo.
2: Giulianova vuole scacciare la crisi, Serie C.
1: Ecco, giochiamo al Fadini alle ore 15 contro il Termoli, c'è il dubbio grande, pericolosissimo dubbio a Bagnale che vorrebbe non giocare perché ha preso una botta a Senigallia, quindi non si sa. Ma potrebbe cambiare la difesa. Potremmo avere un esposito terzino e due centrali, non tre, e poi un altro terzino di là. Quindi un 4 si comincia a delineare dietro, un 3 in mezzo e un 3 davanti, perché giocano di sicuro due punte, Martiniello e Arras dall'inizio, e se c'è a Bagnale si delineerebbe un modulo, non siamo contrari ai moduli, lo sai, però... Abbiamo capito che forse un 4-3-3 sarebbe più, vabbè, soprattutto dietro questo 4 che copre bene, vabbè. Non i lanci,
2: Serie C, Pineto cerca il bis in casa, nel mirino c'è il Forlì, poi...
1: Noi facciamo la radiocronaca, per voi che non potete andare al campo, che dovete lavorare, che c'è...
2: C'è il lavoro, giustamente.
1: Sì, quelli che lavorano, cioè, oppure hanno problemi, che non state poco bene, noi vi facciamo venire la radiocronaca, tutta. E vi diamo anche le interviste nel dopopartita. E forse vi diamo anche un di sera speciale stasera. Commentate, vuoi venire tu a commentare?
2: No,
1: è stanco, lui è stanco, ha fatto il notiziario, voleva andare a campo a leggere le formazioni, che è notoriamente una cosa faticosissima. Poi deve aiutare a me tecnicamente nel dopopartita per le interviste.
2: E nel frattempo devo fare anche il mio lavoro, quindi capito? Giro d'Abruzzo a Fancello.
1: Capito,
2: non ti preoccupare, lo faccio.
1: Ha detto sta cosa.
2: A Fancello la prima tappa. La prima tappa oggi si riparte da Popoli. Siamo al Giro d'Abruzzo. Fancello che un ciclista. Non è un posto.
1: No,
2: Fancello poi in Abruzzo non sono veramente sarebbe.
1: Perché quando non abbiamo sentito.
2: Sì, ho capito. Poi abbiamo il soppalco, piano contro Lotito, perquisiti i vertici di Bianca del Fucino, poi addio a De Cecco, imprenditore generoso, donati gli organi. Allora, andiamo avanti. Piano contro Lotito, perquisiti i vertici della Banca del Fucino, il PM, l'amministratore Maiolini, ha finanziato la campagna ai danni del patron della Lazio. E Masi va a contrattacco, lo denuncio per calunnia. Bimbi del Bosco, i servizi sociali rimandano l'incontro in paese. E poi abbiamo minori stranieri, 400 fantasmi, e ora si cercano i tutori volontari.
1: Leggi quando non ti capisci.
2: Assegnata una guida solo a 113 ragazzi stranieri senza genitori, tutti gli altri restano allo sbaraglio. La garante dell'infanzia, De Febis, non hanno bisogno di carità ma di un adulto che li supporti.
1: Ma non lo trovano però.
2: No. 30 anni senza papà mi ha insegnato il rispetto, il racconto della figlia Velia quel giorno ha mantenuto fede al suo impegno. La trappola mortale, l'oro da 200 milioni di lire, la rapina e poi l'agguato.
1: Il
2: maresciallo scoprì la banda che aveva appena messo le mani sui gioielli.
1: Perché sei fermato?
2: Sto andando avanti. Irplast, 60 milioni per Atessa, assegno circolare per l'indotto. Con la nuova linea produttiva si arriverà a 30.000 tonnellate di film per imballaggi all'anno.
1: Ah, i film per imballaggi.
2: Beh, quella plastica.
1: La plastica.
2: Il PD no ai trionfalismi, ma spesi i fondi europei.
1: Mai spesi i fondi europei.
2: Marinelli e Di Costanzo fanno un'analisi. L'export cresce grazie al 30% dei farmaci, ma l'Abruzzo non può dipendere da un unico settore. Altrove ci sono criticità. Eppure era proprio il PD che diceva che l'Abruzzo dipendeva dall'automotive perché, lo disse Lolli, faceva il 90%.
1: Lolli su una serie di sciaguri da quando arrivo qua.
2: La CNA.
1: Sono ancora le conseguenze.
2: È vero, il turismo non serve a niente. La CNA, guidiamo le ditte nell'export. Poi intelligenza artificiale in Ateneo a terra.
1: Non faceva mancare nessun posto per parlarne ormai.
2: Ma
1: oggi.
2: Io penso dovremmo fare una trasmissione pure noi.
1: Non la voglio fare.
2: Tra storia e politica, il sindaco ex DC, il murales e memoria pronti. Pure qua continua a parlare di murales, di là di falce e martello. Siamo esattamente nel 1972.
1: Bene, ma va bene, perché vuol dire che i problemi non ci sono.
2: E infatti ancora continuiamo, due scritte Dux di epoca fascista sono ricomparse alimentando il dibattito tra il ricordo e cancellazione. Quei casi a Villa Santa Maria Androgò.
1: Fascista, non è questi i problemi, non è che ti cambia il mondo.
2: Questo è tutto per te. Scuola, simbolo di restanza. Linda va in classe da sola.
1: Linda, bella, Linda.
2: È l'unica alunna della prima alle elementari di Celenza.
1: Non la farei, chiude lei, la faccio da un pulmino, va nella scuola più vicina.
2: Ma non è che è stata sola, mica tanto bella, che è stata sola in classe, no? Ma comunque in Abruzzo gli alunni scendono da pulmino. Il direttore dell'USR Nardocci, il calo demografico c'è, ma presenza è garantita.
1: Il minimo si fa, un pochino si fa. Oh, Vasto, qua stanno litigando per la notte dei serpenti,
2: Vasto risponde presente alla notte dei serpenti, noi pronti ad accoglierlo.
1: Lo chiediamo anche al sindaco, dice se ci propongono. Vasto ha già risposto però. Allora che gli dicono quelli? Allora il sindaco Menna, che sta sempre in mezzo però, guarda a quattro lati il lupo in poi, aderisce all'idea dell'evento diffuso da Melozzi, ma c'ha uno dentro di sé che si ricorda, cioè Prospero, i Fratelli d'Italia, gli dice: ma per voi non era una spesa da criticare? E quello risponde: vabbè, però Melozzi ha detto voglio portare la nostra intervento, siccome si era calmata la cosa, come rimovimentare dicendo che lo porta in dove chi glielo chiede in Abruzzo, e quindi stanno facendo così.
2: E c'è la polemica.
1: Certo, ma ci dice come? Ma non si sa quanti soldi abbiamo investito.
2: Sul festival abbiamo investito molti di più dei soldi degli accordi. Quindi
1: Sembrate quello che potrà dire.
2: La corrente segue l'onda.
1: Niente restanza.
2: No.
1: La giranza. Poi devo mettere questo nuovo.
2: La giranza. Arriva lo stabilicum. Stabilicum. Via libera del Senato alla legge elettorale. Arriva l'ok in aula dalla riforma in attesa dell'ultimo passaggio alla Camera. Proporzionale con il premio di maggioranza e preferenze con i capilista.
1: Sì, ma i capilista e poi i primi tre puoi eleggere. Gli altri
2: non ci usciranno mai. Comunque rimane tutto tale qua.
1: Esatto, non sono preferenze. Sì.
2: Anche perché, cioè, si chiama stabilicum perché
1: stabilicum
2: lo stabilicum servirebbe immagino per rendere più stabile il governo.
1: dal nome direbbe di sì.
2: Ma questo è il governo più lungo della storia, con la vecchia legge, perché non lasciare quello?
1: Perché lasciare quello? Mi sembra giusta osservazione.
2: Nonostante, diciamo, uniti sull'Europa, divisi sulle armi, dal campo largo alla mozione per superare l'unanimità e il potere di veto.
1: Giorgio, non devi fare niente, basta che te
2: mandi la legge elettorale,
1: basta che ci sta Conte e lo Schlein, stai tranquillo, non succede niente.
2: Vannacci ci fa, ci minaccia e dice saremo protagonisti, presentato il neonato gruppo consigliare di Futuro Nazionale al Consiglio regionale lombardo.
1: Ti voglio dire che tutti i sondaggi danno vincenti il centrodestra solo con Vannacci.
2: Secondo me non è vero, perché quando Vannacci della moglie centrodestra i moderati ogni voto, quindi secondo me questo suo ragionamento si dovrebbe fare un po' più approfondito, ma i sondaggi li fa.
1: Vabbè, però sono alti, 7 e 4. Vabbè.
2: Salvini apre alla Russia, grande. Le opposizioni attaccano.
1: Grande! Lui ha detto, dice quello che ha fatto.
2: Il vicepremier auspica il dialogo. Dal Cremlino l'affondo sull'acquisto del gas. A Palazzo Chigi e la Farnesina preferiscono non commentare la vicenda. Che quando hanno sentito le frasi sorrisi, hanno messo la mano in goccia e tannaggia.
1: Ne è uno delle sue.
2: L'ultimo saluto a Emma Bonino. I funerali di Stato in Campidoglio erano presenti anche Mattarella e Giorgia Meloni.
1: Fine vita il suo, la verità.
2: Vabbè. L'acciaieria senza pace, il governo è al lavoro per l'indotto dell'ex Ilva, quindi è chiusa e fatta, convocato per oggi un nuovo tavolo con i sindacati per salvare i lavoratori. Schengen, Roma proroga il blocco, inutilmente, Madrid attacca Meloni e Tajani, non sono leader all'altezza della situazione.
1: Chi lo dice?
2: La Spagna.
1: Rileggi la frase.
2: Madrid attacca Meloni e Tajani, non sono leader all'altezza della situazione. Tajani ha commentato, ha detto questo è un attacco troppo violento e inutile. Torna in carcere il molestatore a Torino, la decisione del riesame dopo le violenze sessuali su una tredicenne. In realtà non va in carcere, ha 10 giorni per fare appello in Cassazione, più di oggi ci sarà un'altra udienza per verificare la compatibilità.
1: E se ne va?
2: No, sta qua. Oh, Ranucci, ecco. I punti chiave del ricorso per tornare a condurre report.
1: E sono tutti precedenti di quelli che hanno fatto ricorso, che sono stati riassunti.
2: In 43 pagine scritte dagli avvocati, tutti i motivi dello scontro con la RAI, discriminazione politica. Per la difesa, la cacciata nasconde un intento sanzionatorio mascherato dal riassetto interno.
1: Vabbè, lo sapevo.
2: È evidente, mi pare una cosa che ci doveva dire la difesa, insomma. L'ex compagna intanto denuncia la Vitola per maltrattamento.
1: Pure questa vicenda non è chiara,
2: non
1: potevi evitare. Che fa il drone?
2: Così, en passant, un drone sulla Lituania abbattuto dalla NATO. Due Eurofighter italiani hanno intercettato il velivolo di tipo Shahed, perché sono quelli che costruiscono gli iraniani.
1: Stava arrivando Crosetto lì. Lui viene sempre dove ci sta o la guerra o qualche incidente.
2: Ma prima che succede?
1: Prima.
2: Per Crosetto è fondamentale avere i nostri militari su quel fianco.
1: E forse è meglio che non ci vai tutti, la casa, perché appena vai c'è la guerra.
2: Quest'altro, e non lo sai. Quest'altro folle, biondo, non si capisce che colore è. Gli USA lanciano l'arma spaziale. Il sistema è già in orbita, quindi sarebbero già armi in orbita intorno alla Terra, americane. È una risposta alle minacce provenienti da Mosca e Pechino. Ovviamente Mosca e Pechino si arrabbiano assai, nel senso che sono molto arrabbiate e costernate per questa affermazione.
1: Ma lui, per tutti i problemi che sta combinando al mondo, pende pure
2: però noi abbiamo
1: a fare pure nello spazio.
2: Attenzione. Caro carburanti, un'altra mini proroga, il gasolio a 2,3 euro, la benzina sta a 2,1.
1: Si
2: va verso la conferma del taglio delle accise.
1: Io sono che sto a pagare sempre uguale, tutta l'estate, quindi non ho visto né l'accisa.
2: Però se non ti fosse stato questo...
1: Sono soltanto sentito un sacco di crisi accise.
2: quello pure io.
1: Accise poco.
2: Prime commissioni dopo un mese di ferie, festa del vino, la politica ritrova l'unità e dice sì.
1: Io credo di andare avanti.
2: Io pure io, francamente. Sanità sempre presenti nei paesi. L'assessore Verini incontra i sindaci di Chietino. Di Chietino?
1: Del Chietino. Chietino.
2: Soccorsi più veloci con le ambulanze.
1: Di Chietino, ma lo cognomo.
2: Andiamo avanti. Teramo. Che è?
1: Via Pannella. C'era una cosa, vedi che succede.
2: Sconti agli studenti per i bus. C'è il sì dopo la protesta.
1: Protestavano invece all'Albania, ha detto che qua. Sia per lo scuolabus che per la mensa, i costi sono rimasti invariati.
2: Teramo,
1: la mensa.
2: Sicurezza. La mensa si
1: bisogna controllare.
2: Certo. Via Pannella, arrestato l'accoltellatore, il ventenne tunisino già denunciato, aveva ferito con 7 fendenti un condannazionale davanti alla chiesa del Sacro Cuore. D'Artagnan.
1: Beh, ma basta.
2: E a Roseto, coltellate nel parcheggio del supermercato MD, ferito 33enne.
1: MD vuol dire McDonald's? No, MD, MD, quello che ci abbiamo sulla nazionale.
2: Quasi. Sud del là, il nord è del qua. Sull'immigrazione, il governo genera caos.
1: L'ha detto così, Alberto, e tu no?
2: Il sindaco Alberto risponde così: comunale suggestione di stranieri e misure di legalità.
1: Dice la colpa del governo.
2: Del governo.
1: Piove. Lui. Governo ladro.
2: Mamma mia, ragazzi, fate i bravi, no?
1: Sì, ma il governo dice cose tanto che il tuo partito non vuole.
2: Quindi... Sisma, fermo il progetto da 7 milioni, sede dell'ARPA a Campo Boario, il comune fa marcia indietro.
1: E certo, con l'ARPA marcia indietro si può succedere.
2: Può succedere.
1: Pullman,
2: suona,
1: sto attento. Dopo l'ok alla delocalizzazione, che è successo?
2: E il trasloco degli uffici a Sant'Atto, l'ente non ha fornito i documenti.
1: Quindi non ti può fare.
2: No, sta fermo. Allora, due prime in più all'Alessandrini Marino, l'istituto offre una formazione che guarda al mondo del lavoro e conferma il suo trend di crescita.
1: Lo vedi? Udito Valeri, abbiamo ospiti domani perché ci presenterà tutte le ultime novità per sentire
2: domani,
1: me.
2: Domani, giovedì.
1: Giovedì.
2: Domani
1: giovedì.
2: Vieni tu.
1: Giovedì, domani pomeriggio.
2: Ah.
1: Pomeriggio da noi sanità.
2: La crisi del partito, Montorio, commissariato il PD.
1: Ma che c'era?
2: Si apre una fase di transizione. La decisione presa dai vertici regionali arriva dopo una riflessione avviata sul disastro post-elezione.
1: Fermi tutti. Cioè, questi sono preoccupati di Montorio, dove ho perso nettamente perché il candidato non è il sindaco. Vabbè. Allora, di Montorio si sono preoccupati e non di Giulianova, dove il partito non solo non sta, insomma, sta in crisi, ma sta all'opposizione, ma è anche spaccato a metà. Questo va a Montorio, forse non ho capito perché. Perché visto il primo commissariamento con l'Olli è meglio che lo evitiamo. Però non vengono a far risolvere i problemi. E come ha detto Forcellese, che forse può aver ragione, ha detto questi non vogliono riappacificare il PD perché poi devono venire a Giulianova, come anche gli altri partiti, che non abbiamo candidati regionali, a prendere i voti dei giuliesi che non hanno un proprio candidato. Così è. E noi mammalucchi niente. E quindi è che c'è l'Albania, tra la regione, no, la regione non la facciamo da noi, ma la regione, oh, dall'Undis, il dragaggio, oh, e cosa? Frangioni? Ma ti paura se fai la telefonata?
2: No.
1: È il tuo partito, No, Frangioni. No. E noi lo abbiamo, noi non lo chiamiamo noi, ce l'abbiamo qua il numero, andiamo lo do a tutti i giuliesi. Frangioni, devi farci sapere che volete fare del... Oh, sei ingagliato alla Madonna, mica Albani col motoscafo che manco ce l'ha e fa bene. Manco quello che è bastato per dire di venire qua a fare una scavata. Vabbè, questo le cose. Però in compenso la festa del Luo avete votato all'Unione Unità.
2: Vabbè, è importante, ragazzi, non si pensa.
1: Ma sicuramente è importante, però ci sono delle...
2: Di radici culturali.
1: Sì, ma ci sono delle priorità.
2: Come no? Rifiuti, il comune di Crognaleto si affida alla Teramo Ambiente, raccolta e smaltimento, nuova gestione. Incarichi ASL, delle monache lascia il Mazzini.
1: Perché tanto bravo?
2: Il direttore sanitario va a Pescara.
1: Lo sapevo.
2: Dugo, il possibile successore.
1: Lo conosco Dugo.
2: Ti pare che non conosci un medico?
1: No. No, Dugo, che tra l'altro il padre una volta fu commissario alla ASL di Genova, quando andavamo alla ASL, e il padre si chiamava Camillo. E lui si chiama, eccolo qua. Come si chiama lui?
2: Dugo.
1: Francesco.
2: Carlo.
1: Carlo.
2: Con Francesco mi cita a finire. Carlo Dugo. Eccolo
1: sì?
2: Qua. Carlo Dugo.
1: E chi è qua? Francesco delle Monache?
2: Quello che se ne va.
1: Ma è bravo delle Monache.
2: Ma chi ne so io?
1: Io non so quello.
2: Per migliorare la vita.
1: Si chiama Camillo.
2: Vabbè.
1: Con cazzaspillo.
2: Con dedicavore. Benzo.
1: Oh, e invece un frigorifero.
2: Un frigorifero per pneumologia.
1: Non mangia freddo.
2: Donato all'ospedale dell'associazione Grisù, amici dei vigili del fuoco.
1: Roba di polmone, no? Ma non è con il freddo molte volte che si
2: dice. Sì, ma quel frigorifero per le bevande.
1: Capito.
2: Per le bevande.
1: Per le bevande, cioè,
2: certo.
1: Quando uno sta là.
2: Per appunto per migliorare la vita dei pazienti.
1: Tra un antibiotico e un altro, gli dà la Coca-Cola, l'aranciata. E buonasera.
2: Mociano, palazzo inagibile. I proprietari. Noi siamo già tutti d'accordo. Ieri Castello aveva detto che si dovevano mettere tutti d'accordo. E qui ha detto: oh, dobbiamo essere siamo già tutti d'accordo, non ci serve che non ci mettiamo d'accordo.
1: Ce la faccio.
2: L'edificio è stato sgomberato nel 2017, ma l'iter per la ricostruzione post-sisma è molto complicato.
1: E Castelli?
2: Dice, ha spiegato le criticità, è andato apposta pare, e i condomini replicano, ora basta rimballi e rinvii, altre chiacchiere facciamo. Gran Sasso, chiusa anche la ferrata Bafile, Isola, ordinanza per i danni segnalati sul percorso, già bloccato il sentiero dei ginepri a Pietracamela.
1: Mannaggia la miseria!
2: Io lo so che tu ieri ti stavi organizzando per andare fine settimana su. Soprattutto per la ferrata, Basile,
1: no,
2: quella un po' più difficile, ti
1: camminare,
2: piace?
1: No, per il cammino di Ginepri.
2: Il sentiero di Ginepri è quello un po' più facile che ci fa. Allora, poi Cermignano si insedia la sindaca dopo le elezioni dovute, che si sono dovute ripetere. Dopo il trionfo alle urne, Marchiselli prende la guida nel comune. Vedete, in volo tutta contenta.
1: Tutta contenta con la sindaca con la finale, va bene. Tutta corto là, quello là, in mezzo passa la sindaca e la prefetta.
2: Unione dei comuni in due per la nuova presidenza, i sindaci Amatucci di Sant'Egidio e Laurenzi di Nereto, favoriti per la guida dell'ente. L'uscente Di Pietro scade a fine mese. Possibile la proroga per trovare un'intesa. Martinsicuro, nuova recinzione per il nido e lavori conclusi alla Materna. Poi,
1: va bene.
2: Lo storico ristorante a Tortoreto, Lo Squalo, festeggia i 50 anni di attività. Taglio del.
1: Era nervoso, stava.
2: Chi è?
1: Lo Squalo.
2: Perché?
1: Perché stava vicino al. Dopo il ponte, insomma. Lo incontrai al supermarket e mi disse che aveva subito un sacco di danni dalla chiusura del ponte.
2: Tutti hanno subito un sacco di danni dalla chiusura del ponte.
1: C'è pure Peppe?
2: Pure Peppe, sì.
1: Tutto risolto, mo?
2: Mo sì, dopo che si è andato aperto. Doppia inaugurazione, taglio del nastro a colonnella per l'asilo e poi lo scorso.
1: Oh, vedi, inaugurato.
2: Eccolo, vedi che De Annunzi c'aveva da fare, non ha potuto dragare
1: dove
2: il porto.
1: Dove sta qua?
2: Perché stava
1: Eccolo.
2: La festa del nuovo polo scolastico.
1: Giustamente, dove? Dove nel suo collegio elettorale. Certo, dove viene voto, ma anche qua.
2: Qua prende pure,
1: prende
2: però.
1: Tu prende qua, lui, Pepe, Sale, tutto. Chi
2: vuole i palmenti, quello che vuole difendere i palmenti.
1: Ha fatto una proposta, due candidati, uno di centrodestra, perché da scegliere e uno lo leggiamo. Niente.
2: Ha fatto due asili, ci stanno vai uno, questi due roba che ci ha capitato, ma se no non c'è un bambino.
1: Ma è stato tutto di lusso per lui.
2: Vabbè.
1: Frangioni, telefona ad Annunzi che sta a Colonnella inaugurare, quindi sai dove si
2: quando trova. Quando scende, poi passa qua, deve passare
1: allora
2: qua.
1: Deve passare qua e di vieni a fare una visitina al porto. Perché ogni tanto ci dice che ci sono stati stanziati 18 milioni,
2: però.
1: Non sappiamo perché.
2: Dopo le vacanze, il ritorno nelle scuole, il polo scolastico accelera, ma serve ancora un anno.
1: Purtroppo sì, 2027-2028.
2: Spiriti l'assessora?
1: L'assessore, io ti dico che io mando ogni volta al centro l'assessore e mi viene puntualmente corretto. Io devo essere coerente e loro sono coerenti. Sta attento al mio petto, mamma solo l'assessora. E meno male che non teneva la sindaca, sennò sarebbe stato un disastro.
2: L'assessore Albani, in ultimazione del primo lotto per gli studenti della Pagliaccetto, obiettivo centrato con l'apertura della Materna al paese. Lavoro in corso la Bindi.
1: E non avremo la sindaca perché abbiamo deciso qua ieri mattina che l'Albani è la candidata ideale per la regione. Albani sicuramente, che fa la commedia quando va alla brava, precisa. Non è perché è tua sorella, tu non lo sto venendo per niente, lei lavora sempre, si dà da fare con la protezione civile, tu invece stai con la protezione incivile, sei molto diverso.
2: Ci diritto,
1: tanto certo. Con me ovviamente peggiorato.
2: Molto, veramente. Rissa in centro, testimoni decisivi, carabinieri sulle tracce dei tre magrebini accusati per le coltellate a due persone. E questo è il caso di Giulianova.
1: No, secondo me non ci sono problemi, Giulianova, ce li facciamo ogni tanto. Andiamo a disturbare Pierangelo che stava facendo un certo lavoro abbastanza tranquillo.
2: Giulianova patrimonio, conti.
1: Con dell'esame di giunta e tecnica, vediamo un po' come si trova la strada per farla chiudere. Vabbè, però ragazzi. Poi ci sono i vincitori, leggi i nomi, con calma i nomi e però non commentare.
2: Non commento niente.
1: Ma leggi i nomi di quelli
2: comune, che ecco i nove vincitori del concorso per impiegato.
1: Con calma,
2: Allora.
1: Leggi tutti, poi ti fermi e parli
2: Simona
1: con me.
2: Simona Galante, Jessica Nepa, Stefania Gasparroni, Elena Fiorà, Marco Di Nicola, Rocco
1: Salini,
2: no Fraioli. e Alice Falconi.
1: Oh, a loro si aggiungono i candidati ritenuti idonei pure, che sono Nadia Cipolletti,
2: Nicola Cipolletti e Veronica Marroni.
1: Auguri, perché abbiamo bisogno di sono impiegati, insomma, il comune di Genova, che si era detto, e quello metteva il cartello chiuso per sciopero.
2: Sta sotto un treno dal punto di vista del personale con il Giuliano. Andiamo avanti. Allora, sì, Rossetti. Igiene urbana. Igiene urbana, centri rifiuti, si sblocca il cantiere e si riparte la prossima settimana.
1: E vabbè, una settimana.
2: Ma che sta che brucia la pelle. Via libera al piano per il nuovo campetto, la struttura.
1: Occupato?
2: No, questo è quello a Roseto. La struttura polivalente di Campo a Mare superiore sarà. C'è Campo a Mare superiore, Roseto.
1: Sì, sì. Tu vedi?
2: Quando ne scopro. Sarà riqualificata con una spesa di 107.000 euro.
1: E ti ribassa, leggi di là subito il primo. Fermo, con calma.
2: Il bilancio dell'estate al mare a Pineto. Turismo in aumento.
1: Allora, comincia Pineto con le presenze. Dai.
2: Più 8% di presenze, però offerta da ampliare. La vice sindaco Erasmi.
1: La vice sindaca.
2: La vice sindaco, perché c'è là davanti, va bene così. La vice sindaco Erasmi. Primi dati migliori rispetto al 2025 con la stagione allungata.
1: Come?
2: Contratti più stabili per gli addetti.
1: Dottor, insomma, non si è capito. Questa è la prima coltellata, perché si comincia che per cui Giulianova, Tortoreto.
2: Io sono convinto che saranno pochi quest'anno, tu vedrai che gli annunci saranno come questo, fatti sommessamente e poco. E ma poco strellati, che l'8% farete,
1: non solo, ma ci credo offerte, sempre quei problemi ci sono. Ma qua ti voglio.
2: Atri riceve 76 opere del maestro Falconi. Ma dove sta Giulianova?
1: E voi?
2: I familiari esaudiscono il desiderio dell'artista scomparso a gennaio.
1: Ma voleva darle pure a Giulianova?
2: Una pinacoteca avrà il suo nome.
1: Che? Capite che cosa ha fatto ad Atri? Ma noi già abbiamo perduto in passato con Crocetti, tutto ci siamo persi, tu cultura, poi manutenzione e cultura 0-0. Che avete fatto? Le opere di Falcone, almeno quelle che sono rimaste, venite qua, perché poveretto, ci stavo pure io quel giorno, ci stava la Nausica, ci stava Sirio, a vedere, sotto Belvedere, perché non c'è, ci stava un immenso sotto Belvedere, sì, che è un archivio attualmente. E là sarebbe fatto questa cosa dedicata a Falcone, da stato messo manco un matò. Però c'è la festa in Luca.
2: Non so quale volevo. Le radici, una nazione, dico. Silvi, candidata per il 2028, città dello sport, verifica decisiva.
1: Non vi arrabbiate,
2: Chi si arrabbia?
1: La Mociano, magari.
2: Ah, ma no, figurati. Pescara, l'imprenditore non ce l'ha fatta. La tragedia, Dio De Cecco, generoso fino all'ultimo. Avviate le pratiche per la donazione degli organi, come aveva disposto lui stesso. Oggi avrebbe compiuto 65 anni.
1: Nausica è assessore alla cultura, e pure Paolo Giorgini, che ne dite di queste 70 opere ad Asri? E noi? Rispondete, oh! Allora, Frangioni, oggi vi voglio la risposta sul porto, e voi due la risposta su Falcone, eh? Perché non potete fare quello che vi pare, no? Non potete. Buona gente, non bevote, state attenti, eh? Non è che noi non incidiamo per niente.
2: Non ci va per niente. Morto in moto, indagato l'automobilista, l'ingegnere Fabio Camplone stava tornando a casa a Porta Nuova.
1: Però l'altro Camplone è migliorato, per fortuna.
2: L'Aquila, incidente sulla Mausonia, città in lutto, morto dopo lo schianto in minicar.
1: Sono una vita che faccio questo lavoro, ma non sapevo che ci fosse la Mausonia.
2: Io scopro i paesi giorno dopo giorno qua. Ogni giorno, ignoranza nostra, dovessi credere che. Ogni giorno manca un infermiere su 4, e questo è un problema. Il report è della ASL proprio. Misura la forza lavoro effettiva, pesano part time 104, io lo so, la capisco perché ce l'ho io con Francesco. Maternità, congedi, aspettativa.
1: Guarda un po', io volevo dire che questi problemi prioritari sono questi, per esempio, che mancano gli infermieri.
2: Ci stanno i casi comunità. Vertice in regione, fumata bianca, la galleria del Salviano chiude, deviazioni e percorsi alternativi, perché sennò all'Aldrando non potevano circolare più, quindi hanno dovuto per forza di cose chiuderla.
1: Massacrata dal marito.
2: 45enne esce dal coma, tra sacco, la donna ha ripreso conoscenza, voglio parlare con i carabinieri, ha detto, l'uomo intanto nega le violenze.
1: La sindaca è intervenuta?
2: Non credo, manco l'assessore. Chieti, Frane, Legnini annuncia altri sgomberi, necessarie nuove demolizioni. Ecco, siamo alle categorie di palazzi appesi, quelli sì, di Chieti, ci abbiamo fatto tutto l'anno scorso, quasi. L'inizio dell'anno scorso.
1: Guarda chi c'è di spalla.
2: Le dimissioni di Bagnai aprono la corsa alla Camera verso le suppletive.
1: Guarda chi c'è.
2: Legnini. Chi c'è? No, Bagnai. No. Bagnai. Bagnai.
1: Sì.
2: Evasione, autisti sfruttati, 14 i denunciati. Sempre nella Marsica, scusi, per favore. Vuoi vedere qualcosa qua, ti interessa? Sei interessato?
1: Sì, si parla del Marrucino, tra classici e nuove proposte, dovrebbe ricordare che noi anche per quest'anno il teatro non avremo. Ricordiamo perché.
2: Ma perché si deve risolvere il problema della gestione patrimonio che è uscito mo, sì. Perché non è che 12 anni fa ci stavo uguale, ma è uscito mo. E quindi
1: sarebbe meglio tra l'altro anche completarlo questo corso con i piani superiori, la bellissima terrazza.
2: Per me come un fratello, quindi sì.
1: Che ne so perché non si fa?
2: Non lo so.
1: Perché non,
2: perché non porta voti, non interessa. Non importa.
1: L'anniversario, Luigi Barbara, famoso, compie 60 anni, l'associazione, il ricordo del presidente Lucio Fumo. Come Falcone? Ci siamo con lo sport?
2: Il Milan non si nasconde, occhi puntati sulla Coppa Europa League, la prima giornata. Serie A, Bologna, liquida tedesco è fatta per l'arrivo di Palladino.
1: Vedi come cambia l'allenatore, due giornate, tre giornate, attenzione.
2: Genoa, Vasquez stende il Sud Tirol in Coppa Italia, triste la Fiorentina nel derby col Pisa. Tennis, Sinner torna ad allenarsi, si avvicina il rientro a Shanghai. Fantacalcio, la quarta giornata, Malen è una sicurezza, show di Mastrantuono.
1: Che cos'è questo?
2: E questo fanno male, inserto il fantacalcio, perché tanti fanno il fantacalcio e allora i voti, le cose, le tendenze.
1: E cos'è?
2: Niente, è un po' di marchetta, così si chiama. Serie C. Pescare a caccia di riscatto, Boucher, lavoriamo sereni e questo ci fa piacere.
1: Infatti non piove.
2: Ci fa piacere, oggi bellissima giornata, fra l'altro poi ce lo dirà anche Casalena. Gli attaccanti poco decisivi, Parigi ora vuole sbloccarsi. È tabbiato il Faliol, in effetti.
1: È stato preso, ci siamo tutta l'estate, Parigi arriva di qua, arriva di là, è arrivato.
2: Infatti,
1: Parigi, domenica il titolo, Parigi delude.
2: Serie C, Pineto non vuole fermarsi nel Milino, mette il Forlì. E intanto il Chieti emigra, giocherà a Sulmona.
1: Non ci sta una serie di guai, uno dietro l'altro.
2: Serie D, Lanciano cerca il colpo.
1: Partite.
2: Cerca il colpo con la Vigor, out Palmucci. Allora, veniamo a vedere le partite di oggi.
1: Tutti.
2: Alle ore 15, tranne il Lanciano e la Maceratese che giocano a 16 e 18 rispettivamente. Andiamo a vedere. Angelana Teramo, Giulianova Termoli con Veloci di Frosinone.
1: Quinto anno.
2: Che va tranquillo.
1: Tranquillo, no? Sì.
2: Montecchio Gallo, Pietra Lunghese. Speriamo che non si rifà più questa partita perché è complicatissimo leggerla. L'Aquila, Atletico Ascoli, Lanciano. Lanciano, Vigor Senigallia, Maceratese ancora, Notaresco, Sant'Egidiese, Re Canatese, Foligno e Trestina, Fossombrone.
1: Benissimo.
2: Vai. La classifica. L'Aquila, Foligno e Senigallia 6 punti, Teramo, Sant'Egidiese 4, Ancona, Angelana, Fossombrone, Atletico Ascoli, Termoli, Montecchio Gallo 3, Recanatese 2, Notaresco, Lanciano, Trestina, Pietralunghese 1, Maceratese e Giulianova 0.
1: E perché lo devi leggere? Con io?
2: Perché è importante ricordarsi dove ci si trova. Allora, andiamo invece a leggere la prossima giornata.
1: No, leggiamo, no? Che succede.
2: Emergenza in mediana, Teramo, Pomante cambia. Oggi il diavolo fa visita all'Angelana, Borgarello out, ipotesi Cipolletti in difesa.
1: Che dice il tecnico?
2: Niente distrazione in vista del Giulianova, vogliamo rifarci subito. L'Aquila prenota il Tris, Andreucci, attenzione a questo Atletico Ascoli.
1: In effetti non è da buttare.
2: Giallorossi ospitano il Termoli, fiato sospeso per Abagnale. L'esterno rischia di saltare la gara, Pergolizzi torna alle 2 punti. Bien. Allora, andiamo avanti.
1: Non è finito. Devi scendere.
2: Che? Notaresco va.
1: Gioca qualcun altro.
2: Notaresco va a caccia del primo acuto. Secondo derby di fila per il rossoblu, Mazzocchetti è una sfida aperta. Giustamente Mazzocchetti acuto ci sta.
1: E quindi
2: la Sant'Egidiese attrazione anteriore nel derby. Giallorossi prendono anche Adessi. Censori va verso il turnover.
1: Giustamente
2: 60
1: giocatori. Fai il quarto. Vediamo un po' i moduli di tutte le squadre.
2: Che ce ne importa?
1: Come no? Per curiosità. Allora, qua ho visto
2: 4-3-3. E poi 3-5-2 notaresco. Noi Giulianova lo dai per il 4-3-3. Poi l'Aquila 4-2-3-1.
1: Va bene pure.
2: Teramo 3-4-2-1. Numeri all'otto. E invece Lanciano 4-3-3.
1: Cioè praticamente non c'è un 3-5-2.
2: No, uno solo, notaresco. Allora, ciclismo, vabbè, poi questo lo lascio leggere perché so che siete appassionati.
1: Messaggero, cioè?
2: Non ve lo anticipo, è il momento di passare al messaggero. Allora, prego, direttore.
1: Si schianta con la minicar a 15 anni, muore la promessa del rugby. L'acqua le piange Ruggero Canocchi, il dolore della squadra e dei compagni sui social. La nostra di serpente a Vasto scende in campo e si candida. Poi la famiglia del Bosco salta la visita, questa è andata a mezza 80 colonne, scontro tra comune e servizi sociali, pillon, si sono sacrificati i diritti dei piccoli. Poi c'è uno che va a X Factor, Alteo, conquista 4-6, quindi è andato al turno successivo.
2: Bene,
1: bravo.
2: Bene.
1: Allora, convince madre e figlio a investire, prof a processo. Non ci sarà lei, è in vacanza. Però non è possibile che quando vai in vacanza,
2: vabbè. No, guarda, giudiziaria.
1: Sì, lo so, appunto, non c'era ieri la pompa. Galleria del Salviano, 2 mesi di chiusura.
2: L'Abruzzo piange, l'imprenditore Giampiero De Cecco, poi Trasacco, mia moglie è stata ferita dalle mucche. Lei diceva che non voleva accudire le
1: perché
2: mucche.
1: Perché era pericoloso. E infatti è saputo che la ferita...
2: Marito dice che proprio le mucche sono state aggredite. Notoriamente le mucche sono pericolosissime. Più dei cinghiali, cioè se li incontri per strada, appunto, va niente. Ruminanti, sono la rumina. Movida a Pescara, l'ordinanza Cenerentola va cancellata, dicono.
1: Ci siamo.
2: Andiamo sul soppalco. Arte, la Madonna dell'Umiltà dagli Uffizi al Munda. E poi Pescara, stasera vietato sbagliare col Gubbio, Pineto, test for lì. Andiamo avanti. L'export abruzzese dei farmaci aquilani, la spinta alla crescita. Queste le abbiamo già lette. Pescara, morto in moto a 36 anni, strazio sui social per Fabio Campione. Camuffa la voce da donna e truffa un ottantenne, spariti più 10.000 euro.
1: Non rispondete al telefono.
2: Non risponde, vengono a casa, vi trovano. Polizia, arrivano rinforzi in questura, 19 agenti per potenziare l'organico. Questi sono gli stessi di giugno che abbiamo detto, e mo sono arrivati. Movida a Pescara Vecchia, i locali chiedono lo stop all'ordinanza Cenerentola. Poi Gigi Buffon e Gabriele Gravina per gli 80 anni della scuola calcio a Letto Manoppello.
1: Arrivo il 2.
2: Nelle vie commerciali mai più autorimesse. L'assessore Croce, un passo importante. L'Aquila si schianta con la minicar, muore rugbista di 15 anni, squadra e città sotto shock. Si avvicina per 5 volte alla moglie, un anziano patteggia 2 mesi.
1: Sì, perché aveva stata a certa distanza, lui 5 volte si è avvicinato troppo.
2: Madonna dell'Umiltà dagli Uffizi al Munda, l'opera di Nicola da Guardiagrele.
1: Sì, in prestito politico.
2: In prestito per 5 anni rinnovabili. La direttrice politica di valorizzazione e incremento delle collezioni del museo.
1: Bello.
2: Laboratorio di fotografia per i ragazzi in carico alla giustizia minorile. Ecco, prossimo finanziamento, dopo aver finanziato gli skateboard, adesso i fari sono accesi sul frisbee. 4 squadre all'Aquila, torneo e grande festa sul Gran Sasso.
1: Quello
2: è il disco che lanci, il disco di plastica che lanci, il frisbee.
1: Contro i candidati.
2: C'è la squadra, fai i passaggi, cose, ci sta pure il golf col frisbee, ci sta. Ma vedrai, queste mo ci stanno le commissioni regionali, ci ho cacciato 200-300 euro il frisbee.
1: Sempre.
2: Mia moglie non l'ho ferita, sono state le nostre mucche. L'uomo ha sostenuto che gli animali si sarebbero avventati sulla donna.
1: Le mucche, mai visto una cosa del genere.
2: Le agili mucche, le famosissime agili mucche. È stato sentito il figlio di 14 anni che avrebbe assistito alla discussione durante il pranzo.
1: No, scusa, lei dice che però era stata aggredita alle mucche.
2: No, lei dice che non voleva più andare, non ci voleva più andare perché si era stufata.
1: Perché era aggredita.
2: Morì a bordo della Pecarra, ora processo un mendicante.
1: A dire così, quindi c'è la motivazione.
2: Perché è accusato di avergli menato.
1: Beh, appunto, e tu lo dici che era stato quello il motivo. È una cosa che dice che si era stufata, è una cosa che dice che si era aggredita. Intanto c'è stato un genio mortale sulla Colomba a Roma.
2: Assolto in appello l'automobilista 72 anni.
1: Marci Calande.
2: Il corteo si rinnova da Silone all'imperatore Claudio. Aggrediscono il capotreno.
1: Che
2: quattro passeggeri denunciati. Secondo i testimoni, le quattro persone erano in evidente stato di alterazione, probabilmente per aver bevuto a Sulmona. Dove lo succede?
1: Hanno bevuto a Sulmona, poi sono saliti sul treno.
2: Frode nei trasporti, 95 lavoratori in nero, 14 persone denunciate. L'Abruzzo piange, Giampiero De Cecco ha autorizzato la donazione degli organi. Vasto si candida per la notte dei serpenti, Menna lancia la sfida a Pescara e Teramo.
1: Vabbè, noi già non ci siamo più.
2: Francamente. No. La famiglia nel bosco, salta la visita dei bimbi, scontro con i servizi sociali. Poi Ortona riapre la scuola di via Mazzini dopo i lavori strutturali ed energetici. Lanciano, l'aggressione nella festa, identificato e denunciato un 17enne. Teramo, ricostruzione al via, questura e municipio, poi Regina Margherita.
1: Ah, quindi si lavora.
2: Si fa. Il comune fa i conti per il personale e passa da 6 a 7 dirigenti. Questo a Teramo.
1: Ripeti il titolo.
2: Comune fa i conti per il personale e passa da 6 a 7 dirigenti.
1: Noi ne abbiamo due. Come mai tutto ciò?
2: Convince madre e figlio a investire 40.000 euro, docente a processo per abusivismo finanziario. Questo succede
1: finanziario
2: a Giulianova.
1: Noi non sono niente. La lirica per tutti, ecco la stagione del Marruccino, che c'è il teatro, giustamente lo sfruttano e fanno.
2: Pescara, col Gubbio è vietato sbagliare. Pineto in fiducia all'esame Forlì, Barillari, sarà una bella gara. Teramo, Pomante, subito il riscatto, Lanciano, il capitano dice dobbiamo reagire, derby della verità tra Notaresco e Sant'Egidiese. Giulianova ospita il Termoli, l'obiettivo è iniziare la risalita.
1: Vedi quando fatti questo? No,
2: Giorni Formaggio.
1: Giorni Formaggio, sì. Il Lanciano, vabbè.
2: Una prima nazionale, Baltico. Tensione NATO-Russia. I caccia italiani abbattono un drone di Mosca sulla Lituania. La difesa, un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius. Ma i segnali si moltiplicano. L'elicottero danese sfiorato dai razzi è in Germania. Un drone precipita in una base dell'esercito. E dato il Cremlino plaude a Salvini.
1: Vero?
2: Pare che non si sia vergognato. Poi Italia-Spagna, lite su Schengen. Legge elettorale, primo sì, maggioranza compatta, ma la sinistra dice è una truffa. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Consiglio dei Ministri prolunga lo sconto sulle accise.
1: Grazie, Trump.
2: Complotto antilotito per far vendere le azioni, la Lazio scattano le perquisizioni. Spari a Roma, altri 6 casi prima della donna ferita, 4 sono insospettati.
1: Ovviamente la famiglia del Bosco, perché
2: salta e ritorno a casa, troppi giornalisti.
1: Ma la colpa è
2: la vostra, sì, ma è bello, si vede tutti là i lupi, come le mucche stavate.
1: Tutti io là. Ci volevo andare in giro.
2: Tutti come le mucche.
1: Vedi, cerco di evitare oggi la confusione.
2: Sono di serio, poveri bimbi. Che stai cercando di evitare oggi la confusione?
1: Siamo andati a fare i servizi sempre con persone poche.
2: Addio laico a Bonino in Campidoglio, i funerali di Stato con Mattarella, Meloni e altri 7 premier, ex premier. Poi è già Roma Inter, la sfida al vertice si gioca sulle punte. Alla scala che dovevo?
1: Con la Melissa.
2: Allora.
1: Punte e doppie punte.
2: Allora, facciamo.
1: Salutiamo
2: i nostri amici intanto. Buongiorno a tutti, direttore Gabriele, buona giornata, buon mercoledì, Antonella Leonia, Flavio Braga, buongiorno.
1: Da
2: Sandro Vagnoni.
1: Da dove stai?
2: Dici, buongiorno Giuliano, sta qua.
1: No, ma ieri stavo in Basilicata.
2: Ho capito, ma sono tornato.
1: Perché
2: stavi in America. Buongiorno a Sandro Vagnoni, a Luigi Anni, a Freddy Federico, buondì, io del re, Andrea Serafini vuole sapere quando chiami di Annundis, ma ora faccio chiamare all'assessore.
1: Buongiorno da chiamare.
2: Betty Alma, buongiorno a tutti. Valentina Campeti, buondì. Lorena Ciccioni, buongiorno a tutti. Marcella Pompizzi, buongiorno a tutti. Un abbraccio forte a te, grande direttore, e a me. Buona partita e forza Giglio. Andrea Serafini, stamattina c'è il tavolo esagonale dal prefetto per vedi come risolvi la sicurezza. Stamattina il tavolo di sicurezza?
1: Mercoledì.
2: Oggi.
1: Mercoledì.
2: Max Rastelli, buongiorno a tutti. Paola Cicconi, buongiorno. Allora. Rossella Mattiucci, buongiorno. Luca Campanella, buongiorno a tutti. Rita Ranalli, buongiorno a tutti. Loretta Giaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, speriamo bene per oggi.
1: Ci speriamo.
2: E Cristina Piccioni, buondì a tutti. tutti.
1: Beh. Molto bene.
2: Facciamo qualche stacco.
1: Salutiamo anche tutti gli amici che ci
2: seguono per radio, ovviamente.
1: Anche quelli che ci ascoltano nel bagno.
2: E quelli che stanno su Radio Garden
1: tutti,
2: anche.
1: Radio Garden, sì, sì, sì. Tutto il mondo, andiamo.
2: All the world. Allora, no, sì, fai qualche stacco, dopodiché torniamo con Casalena.
3: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini, abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13 e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Asso di Pic, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
4: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
5: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
4: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
5: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
3: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi.

50 al chilo. E ancora Montepulciano, Cerasuolo e Pecorino a 4,25 al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina Bottega a 95 centesimi al pezzo.

0: trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla nazionale a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: È il momento di ascoltare tutto sulle previsioni del tempo.
2: Diamo una
1: dal telefono che prego. Squilla sull'833-66. Pronto? Siamo in pieno notiziario, un classico, dimmi. E che gli hai detto a Pergolizzi? Comincia da capo, che gli hai detto? Che la squadra oggi è vero, non si sente.

0: Figura che andai a San Duardo e viene per Golizzi dalle 12:15 alle 12:30, questo orario non andava detto, comunque vabbè. Viene al San Duardo l'allenatore? Ma ha detto che passava al San Duardo, vabbè, mi raccomando, Teniamo bene. Quando il mondo non mi vuole più, mi ritiro col buon Gesù. Vedi un po' se va bene.
1: Una caccia da cosa.
0: Grazie, ciao, auguri, complimenti, questi amici del San Duardo sono i migliori. Intanto ancora non assetti il muraglione, eh? Niente da fare, quelli frati sono arrabbiati. Grazie amici del santuario.
2: Grazie al museo.
0: È convocato, è il museo chiuso. Un disastro sulla cultura, Madonna Santa. Vabbè. Ci stava tua sorella, forse non succedava.
1: Sì, vabbè, però
0: si puntava.
1: Che senso? Vai.
0: Dunque ha detto che da 12:15 per Golizia che va al santuario, qui ce lo troviamo, facciamo di tutto,
1: una cascia d'acqua santa. Allora è il momento di sentire Casalena,
0: chiamiamolo. Buongiorno a Loredana Ciaffoni. Loredana, vieni a di sera, vieni tu, una bella donna di sera a parlare oggi, ti coptiamo. Questo non ci sta oggi, sta a posto di Rodolfo che sta nella capitale per gita. Io sto solo.
3: Buongiorno
0: Casalena.
1: Che ci dici?
3: Fa freschetto la mattina, stamattina 14 gradi di minima, diciamo che l'aria fresca si fa sentire, soprattutto nella nottata. Di giorno fa caldo, è un caldo moderato e sopportabile.
0: Ma la pioggia, la vedi la pioggia? No.
3: L'umidità è bassa, la pioggia per il momento insomma poca roba, vediamo tra venerdì e sabato un po' di nuvole in più che possono portare a qualche piccolo rovescio di pioggia, soprattutto all'interno, qui da noi diciamo che è più una bagnata di strada.
0: Ecco.
3: Per il resto non vedo perturbazioni agire sul nostro territorio, se non sulle regioni meridionali, che c'è un minimo sulla Grecia, quindi perché sta.
0: Sulla Grecia c'è un minimo.
3: Stai coinvolgendo tutta la zona. La Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Basilicata, ma qui da noi insomma arriverà poca roba e dispiego. Poi domenica nuovamente tempo soleggiato, così come lunedì e martedì, quindi continuerà il tempo più o meno soleggiato, qualche nulla abbiamo detto da venerdì e sabato, con qualche piccola precipitazione all'interno. Il fresco continuerà, quindi che continueranno ad arrivare le correnti da nord e nord-est, e quindi insomma per il caldo credo che la stagione sia conclusa. Diciamo in questo momento l'anticiclone africano è sulla Spagna, che sta facendo abbastanza caldo.
0: Va bene, va da calcio.
3: Calcio,
0: c'è una pagina dedicata a Fantacalcio.
3: Sei pronto per Roma Inter?

0: No. Sei pronto?
1: Non gioco.
2: Non gioca, lui ha detto.
3: Vabbè.
2: Fortunato.
3: È una partita importante, soprattutto per la Roma, secondo me.
1: Va bene.
3: Perché vedremo quanto è forte.
1: Vedremo quanto è forte. Io ho paura di quelle squadre che riescono a fare 4 passaggi di seguito in area di rigore, quello che ho visto fare un paio di volte all'Inter, 4 passaggi in area con 4 giocatori liberi.
3: L'Inter dalla cintola in su è straordinario. Dietro però balla abbastanza, quindi.
1: Beh, non la fa ballare, su. Va bene.
2: Va bene, ci aggiorniamo.
1: Ci aggiorniamo.
2: A domattina.
1: Bene, a domattina, va bene?
3: Grazie.
2: Ciao.
1: Sei contento? Ciao.
4: Ubaldo e Forlini dal 1965.
5: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Allora, il momento della pagina degli auguri, come sempre offerta da Marcaffè.
6: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
7: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Buongiorno di nuovo.
2: Buongiorno.
1: Dalla pagina degli auguri che è offerta da Marcaffè. Si comincia con il santo del giorno, sono due, i santi Cornelio e Cipriano. Cornelio fu eletto papa per la sua bontà e per la sua umiltà dopo un periodo di sede vacante a causa delle persecuzioni di Decio, quindi meglio che non ci andava nessuno. Dovette combattere lo scisma di Noviziano, in ciò aiutato da San Cipriano. I santi tra di loro si aiutavano. Morì nel 253 a Civitavecchia, dove era stato imprigionato durante la persecuzione di Gallo.
2: Da una persecuzione
1: all'altra, non riuscì a scamparlo. Prima Decio, poi Gallo, e purtroppo morì in carcere. Ma Cipriano, che era nato a Cartagine nel 210, dopo 3 anni della sua conversione, fu eletto vescovo a Cartagine. 3 anni, brillante carriera. Si nascose durante la persecuzione di Valeriano, un terzo, ma quando seppe della sua condanna a morte, tornò a Cartagine e affrontò il martirio della decapitazione.
2: Era meglio che si stava...
1: Per dare testimonianza della sua fede, nel 205, questi sono santi veri, chi muore per la fede, questi qua sì, no quelli che scrivono i libri, dai, su.
2: Facciamo tanti auguri di buon compleanno.
1: Oggi è mercoledì,
2: sì,
1: a Massimo Grossi,
2: a Mario Mattiucci,
1: sì, a Lorenzo Flagnani,
2: a Cinzia Mattiucci,
1: sì. A Cinzia, tanti auguri,
2: tanti auguri.
1: Ma no, ancora.
2: Ma può essere Cinzia?
1: Ma può essere Cinzia?
2: Secondo me no.
1: Ma no, ma non può essere.
2: Ma ne controllo, Franceschi, controllo.
1: Flavio Di Gennaro,
2: Maria Tribuiani, Valentino Morabili e Anna Strappelli.
1: Secondo me questo è un Valentino Mirabili e un'Anna Strappelli. Beh, vabbè, mo, Cinzia, perché 13 settembre?
2: 16 settembre. Ma già la fa, ma l'ha fatto un brano.
1: Appunto, sbagliato.
2: Sarà un'altra?
1: Non credo, basta uno, per carità. Va bene, auguri a tutti, a quelli che l'hanno fatto, a quelli che non l'hanno fatto e a quelli che lo faranno.
2: E facciamo tanti auguri ad Anna Maria, faccio tanti buongiorno invece, ad Anna Maria Ruggeri e a
1: Paolo Romano.
2: Paolo Romano.
1: Buongiorno Paolo.
2: Allora, il momento della...
1: Non conosci nessuno, di noi, noi, noi, vabbè.
2: Sono affettivo.
1: Arriva cosa? Questo, fammi chiamare.
2: Chi è questo? Faccio qualche stacco?
1: Sì, dai, vai, non sa che fa.
2: Fai qualche stacco.
4: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino. Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti. La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te. Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente. Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture. Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie. La legge 108 del 1900 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it.
2: In studio c'è l'ospite Gianluca Grivi.
1: Buongiorno Gianluca Grivi, come va Gianluca Grivi, il re della cosa esercenti, come va?
8: Non c'è malaccio.
1: Allora che succede? La criminalità si è spostata dal piazzale alla stazione al centro cittadino?
8: No.
1: Ce l'hai ancora?
8: No. La criminalità pervade alcune zone della città, però usiamo le parole giuste proprio.
1: Ma lì come
8: criminalità nel vero senso della parola non è microcriminalità.
1: Beh, coltellata, se sbagli prendi un organo vitale
8: diventa grave.
1: Vabbè, insomma. Ma intanto vediamo, la piazza è migliorata con i carabinieri che stazionano, che fanno almeno un passaggio al giorno?
8: Allora, nelle ultime due mesi, dopo l'intensa campagna mediatica sotto certi l'intensa campagna mediatica sollecitazione è migliorata decisamente la situazione sul piazzale della stazione per l'intervento sostanziale nell'ordine della Polfer e dei carabinieri, proprio è una cosa sinergica, devo ringraziare tutti e due. E possiamo vedere che mancano 3-4 personaggi che prima quotidianamente stazionavano nella piazza della stazione. Senza questi personaggi, che erano, di cui due erano soggetti psichiatrici sostanzialmente, molto è migliorato sulla vivibilità della stazione. Per quanto attiene la criminalità in senso stretto, invece bisogna fare i discorsi più mirati, più coerenti. Io sto seguendo molto attentamente il dibattito che si sta svolgendo in città sulla sicurezza e devo dire che alcune cose le condivido, altre meno. Per esempio, non mi piace politicizzare lo scontro né dalla maggioranza né dalla parte dell'opposizione. Politicizzare lo scontro sulla sicurezza significa non fare esattamente il bene della città, perché la sicurezza è un bene comune di tutti e io non credo che con altre amministrazioni la situazione avrebbe potuto essere diversa. È semplicemente un periodo diverso che la città sta vivendo e in questo periodo diverso che la città sta vivendo bisogna agire in un modo diverso. È ovvio che però che anche l'amministrazione deve rendersi conto che stiamo vivendo un periodo diverso da quello che è stato prima. Di conseguenza non va bene da una parte enfatizzare delle cose politicamente, non va nemmeno bene eventualmente da parte di maggioranza dell'amministrazione tentare di edulcorare una situazione che dolce non è. Semplicemente stiamo vivendo un periodo diverso della storia della nostra città che va affrontato insieme e che esiste questo periodo. Perché se è vero come è vero che sicuramente gli indicatori, i dati, i macro dati sulle funzioni dei reati possono anche essere in diminuzione, in realtà lo sono in tutta Italia, questo è anche vero, è vero che alcuni tipi di reato sono invece in aumento e soprattutto e sono quei tipi di reato che toccano direttamente la quotidianità delle persone. Faccio un esempio, allora, abbiamo un furto in appartamento, avevamo 10 furti in appartamento. È un problema serissimo quello dei 10 furti in appartamento, però non impedisce alla gente di camminare, di passeggiare per strada. Abbiamo un accoltellamento, i reati sono uno, non ne sono 10, però le persone si sentono meno sicure, perché se ti possono accoltellare per strada, è vero che i reati da 10 sono diventati uno rispetto, però sei un po' decisamente meno sicuro. Ora, io segnalo e cerco di farlo nel modo più pacato, coerente, concreto ed efficace possibile. Da 2 anni, estate 2024, questa è la terza stagione, dall'estate 2024, non chiedetemi perché non sono io che posso saperlo, abbiamo avuto un enorme aumento della presenza di giovani provenienti dalla linea del Sahara, del Maghreb, non vogliamo dire le nazionalità, si parte dal Marocco, Libia, Tunisia, Algeria, Egitto, da quella linea che sta creando problemi, sono esponenzialmente aumentati di numero, già questo è una cosa che segnalo dall'estate 2024 che la domenica pomeriggio la stazione di Giulianova catalizza circa la decine, centinaia di
1: registi, quelli che tornano a Teramo col
8: no, sì, dal mare. Questi movimenti turistici. Io stavo parlando di un altro tipo di movimenti.
1: Ma perché,
8: perché c'è un sacco di gente.
1: Ma perché
8: che
1: la domenica pomeriggio stanno qua?
8: Perché non lavorano, non fanno, non stanno nei lavaggi dove lavorano in genere, dopo noi. O si prendono una pausa dalla microdelinquenza, cioè la domenica pomeriggio si incontrano e ci si incontrano nella stazione di Giulianova e dintorni, dove probabilmente trovano anche utili, trovano anche delle sostanze a loro confacenti.
1: Stanno qua,
8: stanno che così. In quella fase, io vi dico, ma ve lo scrivo, possono anche convocarmi tutte le forze dell'ordine possibili e immaginabili, anche il Presidente della Repubblica, avvengono tutte le settimane risse tra gli soggetti stessi, con, spesso con l'utilizzo delle cosiddette lame. L'ultima cosa, perché succede questo, per un episodio che giustamente la stampa sta mediaticamente trattando in modo
1: dice che enfatizziamo.
8: No, no, io vi assicuro, ma ve lo posso assicurare, cioè proprio assicurare, è disposto a testimoniarlo di fronte a chiunque e tutti, a qualsiasi forza dell'ordine, che domenica pomeriggio sul piazzale della stazione Giulianova c'è stata una rissa con l'utilizzo di lame.
1: Non è stato segnalato.
8: Certo che non è stata segnalata, perché è avvenuta tra di loro. In un contesto, un cittadino normale può dare una segnalazione se voglio fare, ma non posso per esempio io denunciare una cosa, perché non essendo io direttamente coinvolto non posso andare dai carabinieri oppure dalla polizia a denunciare questi soggetti.
1: No.
8: Beh, no, non hanno fatto nulla a me, non hanno fatto però quello che sto dicendo è semplicemente questo.
1: Quindi domenica c'è stata una rissa.
8: Assolutamente sì.
1: La comparsa di lame, come le dice, perché non, come mai non pronunci la parola coltello?
8: Assolutamente, la parola coltello non va bene, no, perché è il linguaggio che utilizzano i soggetti. Il che vuol dire che
1: hai riaperto il pomeriggio della domenica, dopo alcune domeniche di chiusura.
8: No, io domenica pomeriggio non apro più, senza la benestare delle forze, senza la presenza delle forze dell'ordine. Io il domenica pomeriggio io non apro,
1: allora
8: non rinuncio lì.
1: Come lo sai di questo?
8: C'è gente che ci abita sopra il piazzale della stazione, che riferisce esattamente
1: poi
8: quello.
1: Non è intervenuto nessuno.
8: Quello che no, perché
1: tra di loro
8: è una cosa tra di loro.
1: Questo
8: accade anche durante la settimana. Il che significa che per un episodio che arriva agli onori della cronaca con l'utilizzo di lame da parte di alcuni ragazzi della fascia del Maghreb, ce ne sono almeno 5 che non sono almeno 5 che non sono trattati, il che significa che giustamente, come ha detto il sindaco Costantini, abbiamo un problema con la comunità meglio orientata magrebina. Esatto. Il primo problema è che non è una comunità, è un sottoinsieme di comunità che non vanno d'accordo tra di loro dal punto di vista della nazionalità e dal punto di vista del controllo dei traffici.
1: Sì, è verissimo.
8: È anche un insieme di persone che ha un codice deontologico di vita diverso dal nostro. Attenzione, non sto nessuno da parte sinistra venga in mente di additarmi come razzista, ce l'ho proprio. È un attimo, qui bisogna difendersi. Sto dicendo che hanno un codice comportamentale diverso dal nostro. Faccio un esempio: a questi soggetti, a questi ragazzi, se tu gli dici se stai attento, ti meno, chiamo la guarda che io ti picchio, chiamo la polizia.
1: Reagiscono?
8: Non reagiscono. Se lo dici a dei ragazzi italiani, dici, chiamo polizia, oppure mi picchiano, ci penso. Questi reagiscono in modo diverso, nel senso, se non lo fai, se tu non mi stai picchiando o se tu non stai chiamando la polizia, è perché tu non sei in grado di farlo. Se tu non sei in grado di farlo, di te me ne frego. E questo è il codice comportamentale che si sta, che è tra di loro e che sta, diciamo, anche contagiando alcuni strati della popolazione locale, sempre giovanile. Ordunque, io non ho ricette su come intervenire su queste situazioni. Dico che la prima cosa però è capitolo 1, prendere atto che la situazione esiste. Non esiste solo nel piazzale della stazione di Giulianova, ma esiste in quanto abbiamo avuto un esponenziale aumento di quel tipo di popolazione giovanile che ha un codice comportamentale diverso rispetto al nostro e che utilizza e che sta prendendo gradualmente il controllo di alcune zone della città. E se lì si lascia prendere il controllo di alcuni locali pubblici, poi dopo diventa veramente problematico. Sotto un certo punto di vista direi che siamo già abbastanza ampiamente in ritardo.
1: Sì, per cui quando beh, io non non ti è meravigliato che sia successo quel fatto, no?
8: Quel fatto è la normale conseguenza di quello che accade quotidianamente.
1: Là si è andati oltre, insomma.
8: Molto oltre, ma vi assicuro che ci sono alcuni episodi in cui si va normalmente oltre. Ma altri episodi, adesso qui nello specifico non posso raccontare perché alcuni sono oggetti di denuncia, ma però per esempio amici comuni hanno visto utilizzare dei coltelli qui sul piazzale della stazione. Cioè, il fatto è questo, ieri pomeriggio, giornata tranquillissima, normalissima, anzi no, ieri mattina, prima delle ore 11, perché io non c'ero ieri, un noto soggetto, destinatario di diversi provvedimenti da parte del questore, destinatario di diversi provvedimenti da parte di tutte le forze dell'ordine possibili e immaginabili, ha creato problematiche all'interno di uno che viene ogni tanto a minacciare, non è magrebino questo. E oggi una mia collaboratrice dovrà andare a fare una denuncia perché è stata oggetto di minacce da parte di questo soggetto. Per cui tutta
1: nel bar o fuori?
8: Nel bar.
1: Dentro.
8: Tutta sta tranquillità. Non c'è.
1: Non c'è tutta questa.
8: Non c'è tutta sta tranquillità. Non bisogna nemmeno, voglio dire, nemmeno giustamente creare allarmismi. La verità sta sempre nel mezzo, perché creare allarmismi per averne un conto politico vale veramente poco, perché poi dopo quando comandi tu hai le stesse situazioni che possibili. Dire che le cose sono di una serena e pacifica tranquillità, di Svizzera tranquillità, non è vero. Non è assolutamente vero. Bisogna semplicemente prendere atto delle cose che sono. Che probabilmente il numero dei reati complessivi sta diminuendo fortunatamente, ma che questa fascia di popolazione magrebina stia creando problemi di ordine pubblico all'interno della città è poco ma sicuro. Purtroppo lì
1: hai fatto un'analisi perfetta, nel senso che basata su testimonianze e su fatti reali.
8: Sì, e di questo occorre ringraziare in modo particolare dei risultati che potrebbe essere molto peggio, di quello che non vediamo accadere. Occorre ringraziare i carabinieri e la polizia ferroviaria, insomma la polizia in generale, perché stanno facendo un lavoro di presenza, stanno facendo un lavoro certosino, spesse volte anche andando oltre i loro turni. Purtroppo qui devo dire che, anche qui senza tema di smentita, che le leggi italiane sono abbastanza curiose in merito e devo dire che le strutture che dovrebbero accogliere determinato tipologia di delinquenti in Abruzzo sono particolarmente carenti, tanto carenti al punto da non poter effettuare il loro servizio, il loro dovere. Mica tanto bene. Per cui un plauso enorme alle forze dell'ordine, ma veramente enorme, meno alla politica in generale, alla politica regionale, alla politica nazionale, ma anche alla politica locale, che si interessa poco
1: è male.
8: Male non so, che si interessa poco di tematiche che sono, e qua veniamo mi ha fatto particolarmente piacere mi hanno fatto particolarmente piacere le parole del sindaco, che ha detto che prenderà in considerazione la proposta che è stata fatta da
1: Evoluzione Sostenibile per il Chiosco,
8: perché secondo me l'amministrazione la prenderà seriamente in considerazione questa, perché è esattamente una di quelle cose che bisogna fare per andare incontro alle esigenze della sicurezza della città. E Giulianova, oltre ad essere una città giustamente dove i residenti devono essere tutelati, i nostri scolari devono essere tutelati e lavorare e poter andare a scuola tranquillamente, abbiamo la fortuna di essere anche una città turistica, di conseguenza una città che vive dalla propria immagine, che vive della propria reputazione, la quale reputazione non si aumenta nascondendo quello, mettendo sotto il tappeto la polvere che c'è, ma si aumenta rendendo efficienti, efficaci, concrete e comunicando le azioni incisive che si metteranno in campo. E le azioni incisive che si metteranno in campo sono, per esempio, occupare il territorio con, adesso non si possono mettere chioschi dei vigili urbani da tutte le parti, però un presidio all'interno,
1: una volta c'era qui via Bamiani,
8: sì,
1: era
8: un presidio qui così, di quel chiosco dove c'è la stazione, dove per esempio tu puoi già l'aspetto visivo rassicura le persone, già l'aspetto visivo tiene calmi alcuni soggetti. Se poi si può anche spiegare alle persone che arrivano dove si fermano i pullman, dove è la piazza dei pullman, dove. No, perché il vero problema, qui stiamo parlando di una sollecitazione che io sono anni che lo vado dicendo, che poi ci sono tantissime cose che si stanno facendo bene a Giulianova e possiamo anche competere con il festival, andando avanti così possiamo pure competere con il Festival di Sanremo, va benissimo, ma abbiamo sempre problemi oggettivi, concreti, monitorabili, misurabili e toccabili di persone che scendono da questo treno, da questa stazione,
1: e non sanno
8: o hanno difficoltà visivamente a orientarsi all'interno della città, perché non sanno dove è la piazza dei Pullman, non sanno dove è il cartello, non sanno se si compra il biglietto, non sanno. I siti internet non sono precisi, su questo siamo deficitari. Se poi vogliamo dire che, e questo lo devo dire purtroppo, perché oggettivamente anche questo, cioè, la città che più guadagnerebbe dal fatto di avere una navetta, non dico completamente dedicata, ma centro e paese alto, sarebbe Giulianova, perché a Tortoreto la puoi fare ogni mezz'ora, perché Tortoreto alto, ora che ci arrivi, però la fanno, così come la fanno a Roseto, la fanno. Noi avremmo veramente una oggettiva necessità di questo, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo, ma la navetta c'era tanti anni fa, non c'è, è un ABC. Cioè, questa cosa della navetta, ma guarda, non è che ve lo dice il presidente di Assoturismo, non è che ve lo dice quello che mediaticamente vuole screditare la propria città, cioè, ve lo dice uno che lavora e ha un'attività all'interno di questa piazza e che quotidianamente si imbatte con questi problemi. Allora, i taxi ci sono o non ci sono, va bene, ma la navetta, un pulmino, 25-30 mila euro per un pulmino, che farebbe veramente solo del bene a questa città. Poi dopo possiamo spendere 12 mila euro per fare le teleferiche che partono dal basso, vanno su di così, possiamo farle piazzare per gli elicotteri, per tutto quello che vogliamo, possiamo organizzare dei concerti con Giovanotti a sinistra e Raff a destra, e invitare pure Gianna Nannini, ma la navetta,
1: piacerebbe.
8: La navetta, non capito? So, un qualcosa che ma un'altra cosa, la navetta per i turisti. I turisti, va bene. Abbiamo fortunatamente ancora un ospedale per adesso funzionante.
1: Ancora funziona, bello.
8: Per adesso funzionante. Io non voglio parlare solo di tu, ma quella gente che arriva con il treno e deve andare nel nostro ospedale a trovare i parenti o a portarci, e succede quotidianamente perché ancora c'è quell'ospedale.
1: Lui parla così perché la gente va là, glielo chiede che devo fare, dove sta, come si parte, dove si, che si prende, e ogni volta.
8: Sì, ma se il turista può farmi pena, la persona che arriva da Pescara piuttosto che non da un altro luogo della, perché il nostro ospedale che ancora esiste fa un ottimo servizio in alcune situazioni, con sì, alcune fa veramente un ottimo servizio. Per queste persone che magari non tutti possono permettersi di prendere un taxi che comunque non c'è, comunque c'è poco, cioè,
1: non c'è.
8: Io a volte le faccio accompagnare, perché chiamo. Allora, questo genere di cose aumenterebbero in modo significativo la sicurezza della città. Allora, l'ultima cosa, con 600.000 euro di imposte di soggiorno,
1: ma tutti musiche, tutti cantanti,
8: 700.000 euro la navetta e le informazioni, fatelo, c'è proprio.
1: Allora, negli anni 60 c'era un tassista molto famoso, molto noto, e arrivarono due persone, uno dei quali era ferito perché era caduto, doveva andare all'ospedale, lo accompagnava un amico, e c'era un ferito, dunque è un amico del ferito che vanno all'ospedale. Quando arriva all'ospedale ovviamente bisogna pagare questo tragitto, no? Allora il tassista chiede una cifra e l'amico del ferito dice: beh, vabbè, si può fare. Ma il ferito interviene, dice: no, ma com'è, dal paese a qua mi pare un po' troppo questa somma. Tassista: scusi, ma lei è ferito? Faccio il ferito. Avevamo dei tassisti stupendi, stupendi, l'ultimo dei Moicani, il povero Giovanni, che alla fine non resisteva nemmeno, pur non facendolo più, aveva ancora il colore giallo della macchina. Che è scomparso, non ci sta, ai tempi non noi ci stava la navetta, ci stava un tram, ci stava gli orari, ci stava tutto. Su questo posto siamo tornati indietro di decenni, veramente.
8: Abbiamo poca attenzione. Io, allora, vogliamo parlare di episodi concreti. Ieri mattina, ore 10 circa, presento, entra un signore che mi dice, visibilmente turista, italiano: mi piacerebbe andare al paese. Come io rifletto per un attimo e gli spiego che tutti i pullman della TUA che vanno a Teramo, quasi un pullman su due di TUA che va a Teramo, si ferma anche al paese lì vicino all'ospedale. Però non c'è dov'è la piazza? Adesso non esageriamo a Piazzola, voglio dire, cioè, si ferma in piazza quando passa
1: il pullman
8: della TUA. Poi c'è la navetta. La navetta che passa, quando passa?
1: Quando passa?
8: Non so, cioè, quando passa,
1: che hai dico, detto tu?
8: Quando, in genere dico, mandavo da Maurizio, vai lì vicino.
1: Infatti, Maurizio, non ci sono in nessun posto dove si ferma, ma non c'è nessuna tabella che indica gli orari. Due ce ne stanno, da Maurizio e da Loiat, che paradossalmente sono tutti e due chiusi in questo momento.
8: E neanche se
1: ma prendete conto.
8: Da Maurizio dico, dateli così che prima o poi passa. Che numero devo prendere? Provi a guardare su internet, io adesso in questo momento non lo so, però io veramente, episodio concreto, dico a questo signore giovane, avrà avuto un 30 anni, 35, non di più, guardi che comunque Giulianova Paese non è un chilometro,
1: andare a piedi.
8: Saranno 800 metri, beh sì, qualcuno mi fa la passeggiata, le scalette che si va a volte sono anche belle perché non si spaventano, sono, gli piacciono le scalette. E lui mi dice: sì, volentieri, però lì fuori c'è mia moglie con il bambino, con la carrozzina.
1: Che hai fatto?
8: Niente.
1: Si è arreso.
8: Sì, mi sono arreso. Ho detto: non è politica la mia, credetemi.
1: Allora, cioè,
8: signori amministratori, non è politica la mia.
1: Perché ti scusi?
8: No, ve lo dico perché non voglio dire, ma è politica. Signori dell'opposizione, voglio dire, anche questo qua non è politica la mia.
1: Non è la
8: oggettività. Ora, io capisco che ci siano tanti e pregnanti problemi di cui occuparsi, e ce ne sono tantissimi, cioè proprio, ma la quotidianità delle persone con proposte e iniziative concrete. Quello che interessa oggi alle persone, il quotidiano. Poi il generale, quello che fa il generale Vannacci piuttosto che non la Boce, ci interessa relativamente allo Stato, la quotidianità. E noi siamo una città, siamo una comunità, quello sì, voglio dire, noi Giulio, siamo una comunità che ha smarrito il senso di essere comunità e deve ritrovare la voglia di proseguire insieme un percorso di miglioramento che questa città oggettivamente si merita. Cioè, non lo accetto il declino che stiamo vivendo.
1: Allora, quella parte il pullman che dici di andare a vedere là Poerio, là la dicola.
8: Quello. Dobbiamo migliorare su queste cose. Ma fammi dire l'ultima cosa. Alcuni mi dicono hai amministrato tu, va bene, ho amministrato io per due anni e mezzo, non da due, per due anni e mezzo, vabbè, ho amministrato io per due anni e mezzo, ho amministrato senza imposte di soggiorno, in una fase di estrema crisi dal punto di vista economico, in cui il governo non elargiva assolutamente niente, e soprattutto però con queste ho amministrato quando la navetta c'era, gli orari c'erano, le taxisti c'erano, se non avevo proprio lo yacht era aperto, voglio dire, non, se ci facevano prima
1: sei il re del turismo. Di fronte a una yacht chiusa ancora in estate, alle edicole chiuse,
8: ma che devo dire?
1: Io
8: cerco di non entrare troppo, a parte oggi, l'ho fatto adesso, non scrivo niente, non voglio neanche andare sulla stampa e non lo farò più, perché io faccio presidente regionale. Faccio il presidente regionale di Assoturismo. Oggi non faccio.
1: Hai capito che in base a quello che hai detto domani ci stai sulla strada?
8: No, fai bravo. No, io faccio il presidente regionale di Assoturismo. Questo voglio fare. Ogni tanto devo. Entrare nel merito delle problematiche,
1: vedere la partita col tram, ci sta ancora parte,
8: delle problematiche di questa città, e non posso non dire, per cui ricordi, sicurezza, vabbè, i taxi siano, va bene, la navetta, ok, la presentazione, l'informazione turistica, la gente che deve andare all'ospedale, ma per difendere l'ospedale.
1: Non aggravare ulteriormente, che domani direi tutte queste cose sul giornale, capito o no? Sì, beh.
8: Quella dell'ospedale ci tengo particolarmente.
1: Non posso metterlo questo.
8: No, però allora a questo punto ti dico, guarda, enfatizzalo, perché enfatizzo, perché la questione dell'ospedale.
1: Ma se non a cui te lo chiedo la gente.
8: Quelli veramente toccano il cuore, perché ci sono la gente che ha. Chi aveva parenti all'ospedale, non tutti hanno le possibilità di venire. Ci sono le persone che arrivano con le borse, con le cose, e ci devono andare da sopra. E non è sulla Luna, è a 800 metri.
1: Bravo Grimi, voto 8, dove sta Grimi? GGG8, va bene? Grazie.
8: Vabbè.
1: Buona giornata, arrivederci.
8: Grazie a voi.
1: Buon giornale, va prenota e copia.
8: Bravo.
9: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria, tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido. Telefono
1: a Marco del Giorno, a cuore di Vincenzo Iacone, che sì. Salutiamo come di consueto, vi ricordiamo la radio cronaca della partita Giulianova Termoli in diretta su Radio Gino. Ve la perdete se proprio non potete andare al campo.
2: Dal 16 al 22 settembre il FAI dedica 7
1: ore, no?
2: No. Il FAI dedica 7 giorni alla lettura del paesaggio italiano con aperture speciali, camminate, laboratori all'aperto, attività dei beni FAI. iniziativa nazionale rivolta alla tutela dei luoghi e alla loro fragilità. È anche la giornata mondiale del barbiere.
1: E chi è?
2: È il 16 settembre.
1: Salutiamo Moreno, saluto Moreno, il papà di Moreno, che è un ottimo barbiere. Papà, salutate.
2: Salutiamo il papà di Moreno,
1: che è un ottimo barbiere. Non è salutato.
2: Il 16 settembre è la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono. Questa ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1994 per commemorare la firma del protocollo di Montreal avvenuto il 16 settembre 1987. Un'acqua nel dettaglio alle 7.45, la temperatura è di 22 gradi, l'umidità è del 68%. Non è necessario. Livello 7.45, il clima temperato, piacevole, il vento a 5 orari, la massima sarà di 26 gradi, la qualità dell'aria a un indice di 29 è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.44, tramonto alle 19.15, culmina alle 12.59, la durata del giorno è 12 ore e 31 minuti. La luna sorge alle 12.36, tramonta alle 21.29, la fase lunare è crescente, visibile al 36%. Nati oggi, 16 settembre 1921, John Hendrix, paroliere e cantante statunitense, componente del trio Lambert, Hendrix and Ross. Ascolteremo Twisted. 16 settembre 1956, 70 anni fa, David Copperfield, illusionista. 16 settembre 1961, 75 anni fa, Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore TV La Macchina del Tempo, la trasmissione che ha seguito su Rete 4. Fatti nella storia, 16 settembre 1926, 100 anni fa, Italia e Romania sottoscrivono a Roma un trattato di amicizia e collaborazione. Benito Mussolini, contrariato dal patto firmato dal generale Alessandro Averescu con la Francia, riduce l'iniziale progetto di alleanza a un semplice accordo di amicizia tra i due paesi. 85 anni fa, nel 1941, lo Shah di Persia, Reza Pahlavi, abdica in favore del figlio Mohammad Reza. La rinuncia matura sotto la pressione congiunta di britannici e sovietici, che temono un alleamento persiano con la Germania nazista durante la guerra. 70 anni fa, nel 1956, entra in commercio il Play-Doh, materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nato nel 30 come pasta per pulire la carta da parati, ideato da Noah McVicker e poi modificato con il nipote Joseph, viene privato delle sostanze detergenti e rilasciato come gioco, prima in bianco sporco, poi in altre colorazioni. Il 16 settembre 1927, 30 anni fa, nella casa del padre di Elvis Presley, vengono ritrovati 39 nastri magnetici con incisioni inedite del cantante scomparso 29 anni prima. Il materiale è conservato nel suo archivio personale insieme ad altri documenti e registrazioni. Frasi famose, queste di Cecchi Paone: la divulgazione non è semplificazione, è chiarezza. La frase appunto di Alessandro Cecchi Paone, nato il 16 settembre 61 a Roma, è un giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, docente universitario, saggista e politico italiano. Bene, grazie Vincenzo, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, anche buongiorno a Maria Rita Petrella e noi vi ricordo anche a voi la telecronaca a partire dalle ore 14.15 della partita Giuliano Termoli. E adesso in radio andiamo ad ascoltare Twisted di Lambert, Hendrix and Ross.

0: E questi erano Lambert, Hendrix e Ross con Twisted. E chiudiamo i Radio G Notizie di oggi con questa canzone. Vi auguro una buona giornata. Vi ricordo la partita oggi a partire dalle ore 15. E noi ci risentiamo domattina. Solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust & Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Monte Pulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust & Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Scusami se sono

0: raccontare. E poche ore prima.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.
0: Mi fermo intanto.

Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

folle, forse è ancora più pazzo di te. Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.

rischio. Adesso è tutto finto. Che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare, poi piedi a terra, legato alla ragione.

che strano, di cattivo. È il primo allarme, poi dopo arrivo io. Non voglio alcun vantaggio, ma non è per coraggio, è perché sono il più cattivo e mi diverte il fatto di inseguirmi. Ci provo gusto, mi piace tallonarvi. Non vi do tregua mai, perciò poveri voi,

a voi stessi e poi con gli altri. Per rabbia vi sfogate. Non è corretto.

Buongiorno ai nostri radioascoltatori, bentornati all'appuntamento consueto con il musicante che vi ricordiamo la programmazione di Radio G che vi fa ascoltare tutte le novità musicali, in questo caso quelle dell'estate che stiamo per salutare. Iniziamo con un pezzo sì estivo, perché quando si parla di estate loro sfornavano sempre un singolo nuovo, poi il loro cammino è cambiato, il frontman di questo gruppo ha deciso di continuare a lavorare da solista, ma loro quando iniziarono sfornarono veramente un singolo di successo uno dopo l'altro. Parliamo dei The Giornalisti con una canzone che poi tra l'altro è stata Riccione, è stata poi sotto il sole di Riccione, è stata ripresa anche dall'amministrazione comunale, dall'assessorato al turismo, proprio come slogan della città di Riccione. The Giornalisti, Riccione, gli ultimi scampoli di un'estate che stiamo per salutare.

Alfa ormai si è lanciato e dopo il bellissimo duetto con Becchioni e quello di quest'estate con Jovanotti continua appunto le sue collaborazioni, in questo caso con Gigi D'Alessio. Il pezzo che avete appena ascoltato si chiama Genova e Napoli. Il prossimo pezzo è stato per tanto tempo nella top 10 dei pezzi più ascoltati dell'estate 2006. È un po' sceso, ma rimane comunque in classifica. Stiamo parlando di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo,
3: tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
5: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
6: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.

0: Sasso di Picche. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di novità. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Parte la superrottamazione Opel! A settembre con la superrottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
0: Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. grana padano DOP a 13,50 al chilo. Formaggio rigato a 8,95 al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 al pezzo. Vongole polpa a 5,90 al pezzo. Seppie a 13,30 al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Il ritorno di Emma, che tra l'altro quest'estate ne ha avuto da dire, insomma, di belle contro pregiudizi anche sul suo corpo e su quel fatto che qualcuno l'accusasse di essere diciamo corsa ai ripari, aver utilizzato determinati farmaci per dimagrire. Invece lei ha risposto, diciamo, per le rime, affermando di aver semplicemente fatto un percorso, diciamo, di cambiamento con l'alimentazione, l'esercizio e quant'altro. È tornata quest'anno anche Francesca Michelini con un album particolarissimo, molto stregoso, se così vogliamo dire. L'album si chiama Magia Bianca e l'ascoltiamo con un pezzo, uno dei pezzi proprio estratti da questa novità, Il canto delle anguane.

super romantico il nuovo singolo di Callum Scott, si chiama I Love You From A Distance, ti amerò nonostante la distanza, insomma, amori eterni, lo diceva già il buon Domenico Modugno, la lontananza, sai, è come il vento e fa dimenticare chi non s'ama. Beh, insomma, è diciamo un tema ricorrente nelle canzoni d'amore, no? Negli amori che finiscono è la lontananza che spesso li fa diventare, quelli veri, li fa diventare ancora più appassionati. Torniamo alla musica di ieri, ma un po' anche a quella di oggi. Un pezzo nella nuova versione appunto di Uè, uscito circa un anno fa, sempre in collaborazione con il leggendario Stadio. Stiamo parlando di Meravigliosa, da un pezzo meraviglioso appunto degli Stadio, che è A Questapone.

Billie Eilish torna con un pezzo molto intimo che si chiama Tears in My Silence, lacrime nel mio silenzio, l'abbiamo ritrovata qui su Radio G con questa novità. Chiudiamo e ci salutiamo con un altro nuovo singolo, stavolta in risegna il ritorno di Malika Ayane, il pezzo si chiama Detto tra noi. Con questo vi lasciamo, vi auguriamo una buona giornata. Con questo vi lasciamo.

0: soluzione migliore per te.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Pronto? Pronto? Pronto?

0: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326, oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
2: I want it to be free!
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulia.

Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati qui insieme per l'appuntamento intrasettimanale del campionato di Serie D Girone F. Oggi si giocano le gare della terza giornata, inizieranno tutte, la maggior parte inizierà alle ore 15 e poi ci saranno altri orari, ve li diremo tra poco. Intanto andiamo a vedere tutte le gare che comunque si giocano oggi: Angelana Teramo, Giulianova Calcio Termoli, Montecchio Gallo, Pietralunghese, L'Aquila Tedico Ascoli, Notaresco Calcio Sant'Egidiese, Recanatese Foligno, Sporting Club Trestina Fossombrone, e poi la gara Lanciano Vigor Senigallia inizierà alle ore 16, mentre la gara Macerapese Ancona alle

0: tra poco andremo a dare la linea al nostro direttore Francesco Marcozzi. Siamo fieri e orgogliosi di farvi compagnia in questo appuntamento intrasettimanale per tutti coloro che oggi, per motivi di lavoro, qualsiasi motivo, non possono andare allo stadio. Intanto rimanete con noi, perché spazio alla buona musica di ADG, e poi ci collegheremo con lo stadio Rubens Fadini con il direttore Francesco Marcozzi.
1: Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Bene, siamo pronti a collegarci con lo stadio Rubens Fadini per il primo tempo della gara Giulianova Termoli. Vai Francesco.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Ti sento,
1: siete
0: ti sento.
1: Siete con lo stadio. Sì. Allora, oh, bene, buon pomeriggio, siete collegati con lo stadio Rubens Fadini mentre le squadre stanno per entrare in campo agli ordini dell'arbitro Vellocci di Frosinone, c'è da Culone però. I guardaline sono Piccola di Ercolano e poi abbiamo anche il capello di questo secondo guardaline. Esatto, per la precisione di Cifariello, anche lui di Ercolano. Formazioni come quella preannunciata, l'abbiamo indovinata stamattina, con qualche novità: Esposito Tersino, due punte, ma senza Bagnale che in panchina. Berna, Esposito, Forgione, Arras, Martiniello, Cicchi, giocatore polacco, Piero, Mazzei, Misuraca, Menne e D'Arcangelo. In panchina Teodorov, Giorgetti, Abagnale, Panzera, Cangemi, Falà, Tabkar, Ciabuschi, Cauteruccio, che fa il suo esordio dopo il lungo infortunio, cominciando dalla panchina, allenatore Rosario Pergolizzi. Per quanto riguarda il Termoli, c'è un ex importante e in porta, tirata del portiere Vandelli, che ha giocato lo scorso campionato appunto con il Giuliano. Vandelli, Melvin, Croce, Pontier, Calemme, Colabella, Tizio, Caccavale, Amoglio, Binotto e Iasevoli. In panchina Maioli, Tracchia, Ianzano, Campanile, Clemente, Genovese, Volpe, Gioacchini, Tedesco. L'allenatore è Raffaele Esposito. Ricordiamo che Termoli ha tre punti in classifica. Ricordiamo che Termoli fa tre punti in classifica, avendo appunto vinto la partita domenica, dopo aver perso quella dell'inizio sul capo dell'Aquila per 1-0, quando ancora però erano addirittura in 10 uomini. E stato stabilito il punto. Ovviamente non c'è il pubblico delle grandi occasioni, un giorno feriale, la classifica è quella che è, però insomma, per essere appunto un giorno feriale ci sono abbastanza tifosi, una trentina i tifosi giunti da Termoli, che hanno messo anche uno striscione ultra Termoli. Ecco, le squadre sono scese in campo. Vediamo adesso l'arbitro Vellocci di Frosinone, vedete che è un arbitro del quinto anno, quindi tra dentro e fuori, non si sa se è più fuori o dentro, perché in genere si viene promosso in Serie C se si è bravi o al terzo o al quarto anno. Lui è al quinto, speriamo che sia bravo. Allora eccole qua le squadre che si sono presentate al pubblico e tra poco si potrà dare il calcio d'inizio con l'attore Pergolizzi, che non è entrato con la squadra, addirittura seguito per la prima volta in campo tutta la preparazione dei giallorossi, ha voluto quindi direttamente vedere anche gli ultimi attimi di preparazione. Abbiamo detto queste novità con Esposito, che dovrebbe giocare terzino, contrariamente a quanto è avvenuto finora, mentre Giuseppina, la favolosa Giuseppina, grande tifosa, parla un po' con Pergolizzi, gli avrà detto forse un in bocca al lupo. Tradizionale casacca giallorossa per il Giulianova, completa tenuta bianca per il Termoli, solo il portiere Vandelli indossa una divisa completamente verde. Verde speranza per il Termoli. Ricordiamo Vandelli, portiere del Giulianova, scorsa stagione, poi non confermato, e oggi è a difesa della porta del Termoli. Ecco le foto delle due squadre, anche qui secondo tradizione, e adesso vediamo che il Genova, per la cronaca, attaccherà verso lo spogliatoio, quindi da ovest verso est, quindi il portiere Vandelli va a prendere posto nella porta davanti a quella curva che dovrà essere smantellata, come sappiamo, e venire al suo posto una platea in cemento. Vediamo quando è stato già deciso, però ancora non si fa. Allora, si sta per partire, sarà il Termoli, come abbiamo detto, in completa tenuta bianca, a dare il calcio d'avvio. Giulianova ultimo in classifica, Termoli 3 punti, una partita vinta e una persa, partita quindi decisiva, potremmo dire, per il Giulianova. Vediamo che cos'è che non gli va bene all'arbitro. Sta allontanando qualcuno. E quando cominciano così non sono un granché. Già parlano con l'allenatore, un disastro. Quando fanno così, infatti un quinto anno, ricordiamo, quelli promossi sono al terzo, al quarto. Lui al quinto, però speriamo che sia come esperto dovrebbe essere. Poi se poi fa le mattità, non lo sappiamo. De Locci di Frosinone, però non culone. Forse si può cominciare, e sarà appunto il Termoli a battere il calcio d'avvio. Mentre c'è un giocatore con il numero 70, che è ancora lì, e si può partire. Molto largo è il numero 70, ma ancora non viene dato nessun pallone. Si tratta di Bonotto. Allora si riparte, c'è un fallo in attacco del Giulianova e quindi si va a battere il calcio di punizione per il Termoli, che anche i numeri strani 22, 17, 46, 70, morto che parla, un po' di tutto, copiato purtroppo dalla Serie A. Allora si comincia con il Termoli, con calma. Vandelli tiene la palla, non ha nessuna intenzione di darla forte, infatti la dà un compagno vicino a lui e il Termoli può partire sulla fascia sinistra. Pallone che entra nella metà campo del Giulianova, il Termoli attacca, allontana Mazzei, il pallone verso la metà campo del Giulianova, c'è però il portiere Vandelli che riceve da un suo compagno di squadra con un colpo di testa bloccando la fuga di Martiniello, che ci aveva provato su questo rilancio di Mazzei. E allora il Termoli che ritorna nella metà campo del Giulianova, ma deve tornare indietro. La palla è a Domenier ed eccolo il centrale della squadra, Molisana, con molta calma il Termoli, non ha nessuna intenzione di affondare. Ancora una volta pallone dato indietro a Vandelli. Vandelli scivola, il momento del rinvio e il pallone termina in fallo laterale. 1-0 dopo 1 minuto e 40 secondi, c'è il fallo laterale in favore del Giulianova. Si sta per battere a 3/4 di campo, nella metà campo del Giulianova. Pallone che viene dato in avanti verso Arras, ma non arriva. Poi c'è un fallo commesso, è troppo in maniera evidente, e quindi ecco il calcio di punizione. Il fallo è stato commesso da Cicchi, giocatore polacco. Calcio di punizione a 3/4 di campo in favore della squadra molisana. Viene battuto con il numero 4, Melvin. Da indietro, palla ancora a lui, indietro ancora a Melvin, poi c'è, scivola ancora un giocatore del Termoli dopo il portiere, e danno ancora una volta la palla indietro al portiere Vandelli, da qualche difficoltà nel rilancio, poi lo fa, e poi c'è forse un fallo, non lo vede ma c'era, e può ripartire il Termoli, ecco, fermato però dalla difesa di Giodorossa con un passaggio indietro a Berna, che a sua volta rilancia. Metà campo del Giulianova, non me la prende Arras, viene fermato dal numero 46 che si chiama Avoglio, ma che non ha nulla a che fare con l'ex direttore didattico di Giulianova. Mi pare che Molisano è un cognome di quelle parti. Vabbè, è tutto il fallo laterale dal Termoli. Siamo al terzo minuto, non ci sono tiri in porta, quindi siamo solo 0-0. Il Termoli già molto cauto nella sua posizione in campo, da girare molto il pallone, poi va ai lanci lunghi, rinvia la difesa, palla verso Martiniello. Passaggio di Martiniello ad Arras, riparte Arras, taglia però il passaggio e c'è un calcio d'angolo, però, perché non arriva, il terzino arriva in ritardo, era in vantaggio, ma si fa recuperare da Arras, per cui è costretto a mettere il pallone in spallo laterale, in corner. Primo corner della partita in favore del Giulianova, arriva dopo 4 minuti sullo 0-0. Non c'è Origlio, infortunato, e non batte nemmeno Esposito, quindi si va dalla a battere con un altro giocatore. Ecco la palla in area, allontana la difesa, tutti i giocatori del Termoli, ma proprio tutti, erano in area di rigore. Si riprende a giocare il Termoli, prova a partire in contropiede velocemente, Esposito ferma tutti però e mette il pallone in fallo laterale, bloccando la ripartenza della squadra ospite. 4 minuti e mezzo, siamo sullo 0-0, non potrebbe essere diversamente, nessun tiro in porta, palla ancora in fallo laterale, sempre rimessa per il Termoli, 3 quarti di campo effettuata, pallone recuperato ancora dalla squadra molisana che effettua un traversone, la palla è deviata nuovamente in fallo laterale sotto l'ultima delle tribune verso la curva, e allora può ripartire il Termoli lateralmente, poi centralmente, passaggio da sotterra, allontana la difesa ma corto rinvio, quindi recupera ancora la squadra ospite che prova a ripartire ancora in area di rigore. C'è un'indecisione, paratona di Verna, paratona di, e poi un brutto fallo in avanti, paratona di Verna all'improvviso dalla fascia destra, il giocatore che sembrava dovesse fare un cross e invece ha tirato e Verna si è allungato e ha deviato dalla parte opposta, poi c'era un fallo netto che l'arbitro ha visto e non l'ha dato e quindi ha sbagliato, e adesso ne è nato un calcio d'angolo sulla deviazione di Verna in favore del Termoli. Errore arbitrale, uno, il primo, speriamo l'ultimo. Comunque ripetiamo, è paratona di Verna al quinto minuto, si batte il calcio d'angolo, palla in area di rigore, esce dall'area di rigore, la tiene Giulianova, poi termina ancora in fallo laterale, quindi paratona di Verna al quinto ed è il primo tiro in porta, molto bravo il portiere in questo caso. Menna tocca il suo primo pallone, si potrebbe dire, scambia con Cichi, giocatore polacco, terzino. Poi siamo a Mazzei, Giulianova si adesso sulla fascia destra, scende, pallone che viene fermato a centrocampo, si tenta di recuperarlo, poi c'è un lancio lungo, esce Vandelli e mette il pallone in fallo laterale anticipando Martignello, rimesso il fallo laterale, pallone per il Giulianova, 3 quarti di campo, Esposito, il lancio di Esposito in avanti, ecco sul settore di sinistro, traversone in area di D'Arcangelo, poi c'è sbaglia, purtroppo sbaglia, si porta la palla sul fondo, era stata buona l'azione sulla fascia destra che numero è? Esattamente, sarebbe l'errore di Cichi, che poteva fare molto meglio, però ha tirato male. Riparte Giulianova, il passaggio di Misuraca, Esposito a metà campo, passaggio ancora indietro a Esposito, ancora indietro per Mazzei fa adesso scendere Menna che supera la metà campo, sbaglia Menna il passaggio, tenta di recuperare, ne nasce un passaggio per Arras che non interviene e allora recupera ancora Cichi, ma non arriva nessuno il pallone e quindi può allontanare la difesa del Termoli, metà campo del Giulianova, rincorre il pallone Cichi ma è lontano e la palla termina appunto, lo vediamo adesso, sul fondo per la rimessa da fondo campo da parte del portiere Verna, ricordiamo l'unico protagonista finora è stato proprio lui con una bellissima parata sul tiro, non mi ricordiamo di chi, abbiamo visto il tiro di chi? No, perché sembrava che volesse crossare, invece è tirato in porta e si è allungato Verna e ha potuto deviare in calcio d'angolo. Nel frattempo c'era stato un fallo che l'arbitro non ha visto. Menna, palla in fallo laterale. Rimessa con le mani, lancio lungo, metà campo del Giulianova, anzi adesso area del Giulianova, pallone a Berna. Si può ripartire, siamo sullo 0-0 per la precisione. Al nono minuto la palla termina in fallo laterale sull'uncio lango, non ci può arrivare Arras. Rimessa con le mani per il Termoli. Lancio lungo, metà campo giallorossa, controlla Menna e manda il pallone in fallo laterale con un colpo di testa. Rimessa con le mani in favore del Termoli, che avanza centralmente. Il passaggio è a Dompnier. Poi pallone sulla fascia sinistra, ma l'azione si ferma del Termoli perché il guardaline Pipola segnala un fuorigioco. Calcio di punizione in favore del Giulianova. È stato già battuto. Può ripartire la squadra giallorossa, fermata però. E allora ancora il Termoli. Poi c'è il giocatore del Giulianova che finisce a terra. La palla termina per il giallo laterale. L'arbitro opta per una rimessa con le mani, effettuata non benissimo. E Locci non dice niente e quindi può proseguire l'azione Giulianova. Lancio in avanti al limite dell'area, traversone in area, la palla attraversa tutto lo specchio della porta, nessuno riesce a deviare e quindi termina sul fondo. Una bella azione del Giulianova, ancora una volta con uno dei suoi giovani più interessanti, e cioè con D'Arcangelo. Si è liberato con una doppia finta di un difensore, ha crossato, ma nessuno è intervenuto. Eccolo il Termoli, prova a ripartire. Riparte. Attenzione, palla che va sul fondo, c'era stato un errore. C'era stato un errore, non abbiamo visto di chi, che ha dato via libera a un giocatore del Termoli che per fortuna sotto porta ha mandato alto. Beh, è stato pericoloso. Si riparte. Cichi. Perde palla e allora la recupera il numero 70, Bonotto. Bonotto cambia con il numero 4 Melvin, poi centralmente avanza il Termoli, azione che continua ancora con Melvin, traversone in area, la palla esce direttamente sul fondo. C'è già movimento sulla panchina del Giulianova. Riparte la squadra giallorossa, lancio in avanti, palla che viene deviata però da un difensore in fallo laterale, battuto, recupera però il Termoli sulla fascia destra, ma esattamente Croce si porta il pallone direttamente in fallo laterale, quasi vicino all'area di rigore del Termoli, battuto il fallo. Palla ancora in avanti, allontana la squadra molisana, ancora una volta in fallo laterale. Alfadini, siamo giunti al 13° del primo tempo, 0-0 tra il Giulianova e il Termoli.
0: Aggiornamento dagli altri campi, Recanatese Foligno 1-0.
1: Dare un calcio di punizione in favore del Giulianova a tre quarti campo, il direttore di gara della città. Aspettato che si concretizzasse il vantaggio, quando questo non è avvenuto ha concesso il calcio di punizione in favore del Giulianova a tre quarti di campo, settore di destra. sotto i distinti dove sono i tifosi del Termoli, quindi i distinti est, perché quegli altri attendiamo che entro l'anno vengano in qualche modo ristrutturati, ce lavoriamo. Ci ho detto il sindaco, è tornato poco fa a salutare qui in tribuna stampa. 0-0 Alfadini, quarto d'ora sta andando via, c'è però questa speranza di gol su questo calcio piazzato del Giulianova, la palla in area di rigore è troppo lunga, quindi battuta male e termina direttamente in fallo laterale. Ma chi l'avete fatta battere? A questo qua. L'avete fatta battere al numero 21, Viero, che non l'ha battuta bene. Allora, verso Martiniello, fallo su Martiniello, calcio di punizione. No, non è Martiniello. Sì, sì, calcio di punizione, sì. Si è rialzato, si è rialzato, non sarà contento. Va bene, se ce l'ho. Allora si batte questo calcio di punizione, va a battere Esposito. Il fallo è stato commesso su Martiniello. La palla in area di rigore, c'è un pallone che si alza a campanile, Arras tenta di intervenire, non lo tocca e la palla termina sul fondo. Niente da fare, anche in questa azione la palla termina sul fondo e restiamo sullo 0-0. Rimette in gioco il portiere Vandelli, la palla è recuperata da Esposito. Non passa, era bella l'intenzione di Martiniello per Arras, ma non è servito e quindi c'è adesso un fallo commesso da Esposito e quindi c'è il calcio di punizione a tre quarti di campo, nella metà campo della squadra. Molisano, siamo giunti al 16esimo, 0-0. Tutto cambia, si riparte con il Termoli in avanti con Avoglio, la palla poi termina in fallo laterale ma c'è stato un fallo e l'arbitro ha segnato un calcio di punizione al Termoli. Siamo vicini alla linea del fallo laterale, quindi in posizione molto angolata, defilata a tre quarti di campo, stavolta nella metà campo del Giulianova. Si sta per battere, sarà un traversone ovviamente in area di rigore. E tutti. È solo la Recanatese in vantaggio. Sì, sì, c'è solo la Recanatese in vantaggio, addirittura per 2-0 sul Foligno, capolista, mentre invece tutti gli altri sono solo 0-0. E c'è adesso un altro calcio d'angolo in favore del Termoli. Due a uno il conto degli angoli, 0-0 il risultato al 19esimo. Si va a battere il settore di destra dell'attacco molisano, che si spinge in area ma l'arbitro ancora non interviene. Adesso sì, decide di intervenire per richiamare i giocatori che si spingono, il solito discorsetto che non porta a nessuna parte, perché appena se ne va si spingeranno un'altra volta. E comunque si può andare a battere questo calcio d'angolo adesso, perché l'arbitro si è defilato ed è in posizione vicino all'area di rigore. Palla in area, allontana Verna in calcio d'angolo, allontana Verna in calcio d'angolo, ancora lui. Calcio d'angolo in favore del Termoli ed è il terzo. Si si spingono ancora in area di rigore su questo angolo e lui va ancora a parlare, ma non succede niente. Poi richiama i giallorossi soprattutto, che non devono, poi fa proprio un discorso l'arbitro, fa proprio un discorso, chiama 4-5 giocatori

Angelo, però non ne abbiamo approfittato. Come li tocchi fischia qua, eh? Non vuole problemi. Il quinto anno dell'Arbis Belocci. Calcio di punizione in favore degli ospiti, siamo nella loro tre quarti campo e quindi vediamo come si batte, con un lancio ovviamente in avanti, allontana di testa Mazzei, ma la palla non giunge mai a nessuno, i centrocampisti non la prendono. Passaggio all'indietro, molto all'indietro, e il portiere Vandelli evita il calcio d'angolo, sparando il pallone, ma siamo manca chi non sono uno squadrone, veramente, però attenzione. Palla in, eccolo qua, intervenuto Vandelli, è deviato addirittura in calcio d'angolo, quindi secondo angolo per Genova, palla in area, niente, loro colpiscono di testa, cerca di recuperare ancora bene in area di rigore, non tiriamo, poi tira salvataggio sulla linea. Ancora l'azione, sfortunato il Genova per questo salvataggio sulla linea, a portiere battuto, e adesso c'è anche il terzo angolo. Vicinissimo al gol il Genova, il tanto segnato, sognato gol su azione, palla in calcio d'angolo, mischia, c'è un fallo in attacco stavolta, si ferma l'azione del Giulianova, ma poco fa il giallo rossi vicino al vantaggio, salvataggio sulla linea, portiere battuto. Ha tirato? Chi ha tirato? Il tiro, chi ha tirato? Sì, mi ha fatto uno sordo. Bene, il tiro era di Arras, salvataggio sulla linea. Riparte il Termoli, attenzione, difesa un po' confusa, poi recupera. C'è un fallo, cioè praticamente è fermato, se lo devi ammonire, solo se lo ammonisci vale. Se no hai fatto un altro errore. Vediamo. No, non ammonisce nessuno. E quindi Genova era ripartito in velocità, lo ha fermato per dargli il calcio di punizione, asino, perciò quinto anno, non lo ha ammonito, ha fermato il Genova che era partito in vantaggio e Pergolizzi dà indicazioni, cioè giocatori fuori gioco, e dice ad Arcangeli di andare in profondità, in effetti la profondità l'ha data proprio lui in occasione di quella palla gol poi non sfruttata da Arras. Ancora la squadra giallorossa prova a ripartire sulla fascia destra, ancora un passaggio, vediamo D'Arcangelo, è lui ancora, D'Arcangelo in area, allontana la difesa, recupera D'Arcangelo in area ancora e ci mangiamo un gol a un metro! Ci mangiamo un gol a un metro, peccato perché era ancora D'Arcangelo però, che sta facendo la bagnale di turno, Martinello non ci arriva. Martinello non ci arriva a pochi metri dalla difesa da Vandelli. Recupera Giulianova, palla allontanata per Termoli che si sta chiudendo, non c'è nessuno in avanti, il pallone termina nell'area di rigore della squadra giallorossa che riparte con Menna. 0-0, siamo al Alfadini, nonostante due palle gol nitide per i giallorossi al 24esimo.

0: con Arras che con Martiniello, cioè con le due punte. E sempre d'Arcangelo che ci mette il becco. Menna, Misuraca, Menna, attaccato, pallone, bravo, a Cichi, poi bravo, poi lo perde, e quindi meno bravo. Recupera però Cichi, ma non è preciso il rinvio. E poi palla in fallo laterale sulla ripartenza di Viero, battuto. Viene fermato Misuraca, prova a recuperare, fermato in fallo laterale. Battuto il fallo laterale, Arras, palla Viero, esagerato, la recupera però, poi c'è un fallo, cioè lui dice di no l'arbitro, stava davanti a lui, è stato atterrato, dice di no, è come se si trovasse ancora a Frosinone. Si riparte col Termoli, lancio lungo in una zona però dove non c'è nessuno. Può andare a recuperare allora il pallone prima che esca da fallo laterale Esposito. Lo scambio centrale con Menna, poi Mazzei. Ricordiamo che Tavkar è in panchina. Si riparte ancora sulla fascia sinistra. Pallone indietro però a Vandelli. Allontana Vandelli dalla parte opposta. C'è il Termoli che prova a ripartire ma viene fermato, non ci sono falli, sbaglia però il Giovanova nella ripartenza, la palla in fallo laterale infatti è rimessa con le mani per il Termoli, tutto fermo perché c'è un giocatore a terra. Alfadini, intanto siamo giunti al 27esimo minuto, risultati di 0-0, due palle gol nitide per il Giovanova con Arras e Martiniello, ma prima ricordiamo la grande parata di Verna sulla prima azione del Termoli, quando il giocatore, che non ricordiamo chi sia stato, pensava di dover crossare, era molto angolata, invece si è dato in porta e Verna si è allungato perché aveva mirato nell'angolo alla destra del portiere, che è stato bravo a intervenire. 0-0 comunque, e bisogna fare un gol per vincere, ci stiamo provando ma ancora non ci si riesce. Pallone recuperato da Giulianova, passaggio per Arras in area di rigore, Arras, passaggio verso Arcangelo ma allontana la difesa, potevamo fare meglio, Furgione era, palla in pallo laterale. Ha toccato una palla, purtroppo l'ha sbagliata Forgione, c'è qualche mugugno anche in tribuna. Palla in pallo laterale. Vediamo che c'è movimento sulla panchina del Giulianova. Prima a scaldarsi era un giocatore, adesso due. Però cambi, sapete che lui non cambia prima del secondo tempo. Meno che non uccidono un giocatore, se no non è per queste cose, anche se vede che qualcosa non va. Il Termoli rilancia come può, basta che allontana la palla dalla sua metà campo, questo è il suo gioco, è lungo e quindi esce Verna, tocca il pallone e scambia con i suoi compagni di difesa, per la precisione Menna, Mazzei, Esposito, lancio lungo, siamo sempre a destra, traversone in area, non c'è nessuno, poi il tiro, la deviazione, calcio d'angolo. Il quarto calcio d'angolo per noi. Stiamo giocando meglio delle altre volte, ma bisogna dirlo. Calcio d'angolo in favore del Giulianova, si va a battere sul settore di sinistra ed è il quarto. palla in area.
1: Aggiornamenti degli altri campi, il raddoppio della Latinatese con il Foligno per il risultato del 2-0.
0: Non abbiamo visto nessun fallo, ma lui ha fischiato. Nessuno lui ha protestato, tra l'altro. Batte Vandelli e manda il pallone direttamente in pallo laterale. Un po' indeciso Vandelli. Battuto da Cicchi, poi Menna. Può ripartire Giovanova con Cicchi. Pallo su di lui, calcio di punizione. Deve lasciare la palla. Calcio di punizione in favore del Giulianova, fallo su Cicchi. Sta per battere Viero. L'arbitro dice che fischierà lui. Invece doveva dire ai giocatori di allontanarsi. Poi se quello non si allontanava, diceva fischio io. Sulla palla abbiamo Esposito. Sì. Batte Cicchi invece, palla in area troppo lunga, la palla va sul fondo, ha battuto Viero, è la seconda volta che va lontano, eh? Ha segnato il Teramo esattamente sul campo dell'Angelano. Sono due risultati sbloccati, quello della Recanatese sul Foligno, ma in tempo veloce, e poi quelli del ha segnato. Sì. Allora c'è un calcio di punizione in favore della squadra del Termoli al 31esimo sullo 0-0 a tre quarti di campo.

0: Si batte per gli estremi di questo calcio di punizione a tre quarti di campo nella metà campo giallo-rosso con molta calma. Estremoli non sembra avere fretta. Lontana la difesa del Giulianova, si prova a ripartire. Finisce a terra un giocatore di Giulianova, l'arbitro lascia proseguire. A volte fischia le cose più meno gravi, a volte quelle più gravi no. Tiro in porta, alto sulla traversa, ci ha provato il Termoli. Esattamente con Don Pierre. La francese non si sa. Ripartiamo? Sì. Cicchi. Siamo sul settore di destra. Esposito scambia. Poi lancio sulla fascia destra, attaccano tutti, corrono.
1: Aggiornamento
0: tutti.
1: Degli altri campi, la gara Angelana Teramo sul risultato di 0-1.
0: Ma serve un Giulianova di testa, alto fuori. Ci ha provato Arras di testa, la conclusione è passata al lato. Termoli ha qualche problema sulla fascia destra. Rimessa in gioco, non l'ha visto, non l'ha voluto vedere, c'è un fallo, fischia, calcio di punizione, prima c'era per il, non l'ha visto, per il Termoli, si batte questo calcio di punizione in favore del Giulianova, pallone indietro a Menna, si sta scaldando, vediamo anche Ciabuschi c'è anche, sì. Palla che avanza sulla fascia senza versone, troppo lungo per tutti, la recupera il Giulianova, deve vedere, e la perde. E riparte il Termoli, velocissimo sulla fascia sinistra, ferma bene Esposito in fallo laterale. E poi l'arbitro va a richiamare il giocatore del Giulianova. Zero a zero Alfadini quando siamo giunti al 34esimo del primo tempo. 2-3 palle gol per il Giulianova, 2 nitide, 1 per il Termoli. E avvio di partita, bella parata di Berna. Per tutto il fallo laterale. Ferma la difesa giallorossa con Mazzei, poi possiamo allungare, sì, la palla salta tutti, ma addirittura Vandelli è a metà campo, rimette come può e serve uno dei suoi compagni che scappa, che forse un pallo, l'arbitro dice di no, comunque recupera ugualmente il difensore giallorosso, sbaglia però, palla all'indietro, oh, palla fuori. Piega, ha fatto un errore clamoroso dando il pallone all'indietro e servendo il giocatore del Termoli che però chi era? No, quello che ha sbagliato, questo qua Cicchi ovviamente. Ma sta facendo tutto lui però, eh? Tiro in porta del Termoli fuori

0: Si riparte. Pallone a Menna. Siamo ancora nella nostra metà campo. Menna, Martiniello. Bello il passaggio per Misuraca. Viene fermato in fallo laterale. E batte. Fallo laterale, 5 anni, singolo qua, dai, su. Fallo laterale, battuto, insomma. Ah, restituiscono il pallone là, perché sì, se l'ha fatto male il giocatore del Termoli, non c'è sì. Aveva battuto il Termoli, lui li ha fermati per fargli ribattere. Protesta Giulianova. Vediamo com'è, che cosa è successo. C'è una sostituzione nelle file del Termoli, 26-44. C'è una sostituzione nelle file della è uscito Tabcar. È uscito Misuraca e mettiamo un difensore. È uscito Misuraca e mettiamo un difensore sullo 0-0 per avere tre centrali un'altra volta. Ma che cazzo ha fatto? È uscito Misuraca e ha messo un difensore. Già ce ne abbiamo due e loro hanno una punta sola. Pergolì, per favore. Avevi azzeccato, perché te l'ho detto io tra l'altro, che ci voleva fare la difesa a quarto, poi ti scacciate Tavkar. Chi deve marcare poi? È centrocampo, chi c'è? Cioè se un centrocampista mette un centrocampista. È inconcepibile quello che ha fatto adesso. Veramente non si spiega. Misuraca è uscito al 33. Ma vi rendete conto? È uscito, ma chi va al centrocampo? Esposito, molto probabilmente è che succede così. Sì, mette Tavkar dietro e mette Esposito al centrocampo. Perché evidentemente non si fida degli altri centrocampisti che potevano entrare, che stanno là. Si batte il calcio di punizione, la palla termina in fallo laterale toccata dalla difesa del Giulianova. 39 minuti, 0-0. C'è un fallo in attacco da parte del Termoli e c'è un calcio di punizione. Si riparte in avanti. Arras, che cosa? Oh, perdi tempo, mi fai battere, dai, so. Quinto anno senza speranza. Battuto il calcio di punizione, riparte con il numero 4 Melvin. E quel Termoli al limite dell'area, tiro in porta, fuori. Tirano da fuori area, la seconda volta tiro consecutivo da fuori area, la palla termina fuori. Ci sta un giocatore che si scalda dal quinto minuto e sta arrivando per bloccarlo, il vigile del fuoco per si è incendiato. Invece Giambuschi rallenta, perché tanto sa che non entrerà per il momento. Ma questo Tavkar messo adesso veramente grida vendetta a tutti i cieli, a una, a due, a tre. E infatti Esposito al centrocampo è fuori gioco, no? sì, è fuori gioco, ma non l'ha sbandierato perché la palla è arrivata al portiere Vandelli. Vandelli si prepara al rinvio, lo fa con le mani, servendo in avanti croce, lancio in profondità, allontana la difesa giallorossa, pallone all'indietro, può uscire il portiere Verna. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo e il risultato è di 0-0. Ammonito Cicchi. Ammonito Cicchi, fallo che poteva evitare, ma aveva fatto un errore, per rimediare ha commesso fallo. Ma c'è un calcio di punizione ovviamente. Questo qua mo si incendia, io non so chi è, ma si sta per incendiare il giocatore. Dal quinto che sta all'era, dal quinto minuto. Perché lo vedi? Ah, i pantaloncini, grazie. Palla in aria, allontana Tavkar. Niente, per ripartire è dura, eh? Ancora un pallone in mezzo, la palla è lunga e termina sul fondo, sulla ripartenza ancora del Termoli. 0-0, siamo nella fase finale del primo tempo. Giornata migliore rispetto alle altre prestazioni, ma il gol non è arrivato, nonostante un paio di occasioni nitide con Arras e Martiniello. Sugli sviluppi di azioni sempre di D'Arcangelo, che viene servito poco. Si passa. Palla ancora in avanti. Devia in fallo laterale la difesa del Termoli. Menna, Esposito, Menna, Cicchi, riparte Viero, lancia in area, esce il portiere ma era fuori gioco. Era entrato Martiniello in area, comunque era entrato, è stato anticipato dal portiere, ma comunque era, come detto, era fuori gioco. E adesso il gioco è fermo perché a terra un giocatore del Termoli che scrive. C'è la sostituzione? No, uno sta zoppica, sta zoppicando. No, quello piccolo. Quello piccolo è andato a bere. Questo qua che avanti. Vediamo, non c'è ancora. Ancora non c'è la sostituzione, stanno tutti a bere. Allora esce, viene niente 91 ed entra, gira di qua, a se gira 97, esce il numero 91 al 44esimo nelle file del Termoli ed entra. Sì, è numero 97, tedesco.
1: Termoli sostituisce il numero 91, Iatremoli con il numero 97, tedesco.
0: Un minuto al termine, salvo recupero, è 0-0 Alfadini. Sbaglia il Termoli, porta vuota, non c'è nessuno, allontana la difesa all'ultimo momento. Guarda che è andata la punizione, eh? Non ce lo dava il gol. Infatti è così, è Vandelli che aveva fatto una follia e va adesso a rinviare. 0-0 nel momento in cui scade il 45esimo. Non ci sono recuperi, almeno così sembra, però si continua a giocare, quindi in pratica c'è, perché il 45esimo è scaduto. Fermato mentre tentava di ripartire Arras, e quindi c'è il calcio di punizione. Il recupero non è stato segnalato, però c'è, perché siamo oltre, anzi siamo già al 46esimo. Calcio di punizione che tira a battere con Calem. Sì. Palla in area di rigore, c'è un fallo in attacco, fischia come una vaporiera. Calcio di punizione in favore del Giulianova. Lancio lungo, te l'ho preso all'ultimo secondo. Arrivava se pallone ad Arras. Stiamo giocando il secondo con disinvoltura, senza nessuna segnalazione. Il secondo minuto di recupero, avanti, in avanti. Esattamente, siamo al 47esimo, quindi 2 minuti di recupero sono andati. Arras prova a entrare in area, ma viene fermato in fallo laterale. Vediamo se c'è tempo per quest'ultima azione veloce. Barça battuto. 3 persone in area. In area! Avanza D'Arcangelo. D'Arcangelo a lui, 3 persone. Beh, è troppo lungo, palla fuori. Perdono, bravo. È l'unico che si muove, che ha un'idea, che cerca di fare qualche passaggio in profondità. L'arbitro vuole fare tutto un tempo e infatti si continua a giocare mentre ci stiamo avvicinando al 48esimo. Vi avete detto che sì, c'è l'intervallo? Lo dovrebbe sapere, 5 anni di Serie D. Ma ha guardato l'orologio, ha guardato l'orologio. Vediamo se fa qualcosa. 4 minuti di recupero. Siamo al 48, no, 3 minuti. Siamo a giocare ancora lui. 3 minuti di recupero. Non è successo niente, come voi ben sapete. Attacca il termine in questo minuto di recupero. Palla in area. C'è una grande confusione. Salviamo noi sulla linea. Tira ancora, para Berna, traversa, tiro fuori. Si sono mangiati 3 gol. Il Termoli si è mangiato 3 gol in una sola azione. Il Termoli si è mangiato 3 gol dalla parata di Berna, la traversa, un errore. E lui fa giocare ancora. Siamo al 48esimo. Quasi... Perché? Dove abbiamo sbagliato, che non ci siamo finalmente dopo 4 minuti, mentre abbiamo rischiato di prendere il gol a fine gara, abbiamo sbagliato noi, ha sbagliato il Termoli. 0-0, linea allo studio.
2: Bene, grazie direttore, ci sentiamo dopo per il secondo tempo. Intanto i nostri sponsor, che sempre ringraziamo per la programmazione.
3: Andrea Car, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedie aperte.
4: Da oltre 30 anni Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
5: I want it to be free!
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria, tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
9: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo co.citigas@citigas.it.

Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.

Finale di primo tempo sui campi della Serie D Girone F. Andiamo a vedere i risultati parziali: Angelone Teramo Calcio 0-1, Giulianova Calcio Termoli 0-0, Montecchio Gallo Pietralunghese 0-0, L'Aquila Atletico Ascoli 0-0, Notaresco Sante Giliese 0-0, Recatese Polino 2-0, Sporting Club Trestina Possombrone 0-0. E poi tra poco inizieranno le gare, lanciano la gara Lanciano Vigor Senigallia e alle 18 Macera Pesa Ancona. Tra poco torneremo a ricollegarci con lo stadio Rubens Fiadini per seguire il secondo tempo della gara Giulianova Termoli. Rimanete con noi.

0: Quindi siamo pronti a restituire la linea al nostro direttore Francesco Marcozzi, in diretta per noi dallo stadio Rubens Fadini per il secondo tempo della gara Giulianova Termoli. Vai Francesco!
1: Vai Francesco! Buon pomeriggio, siete collegati con lo stadio Rubens Fadini mentre sta per avere inizio il secondo tempo di Giulianova Termoli, terminata 0-0. Per la sostituzione sta per andare in campo Giorgetti con il numero 3.

0: saluta la linea, proviamo. Direttore? Era caduta la linea.
1: Ho cominciato.
0: Sì, ma era caduta la linea.
1: Sintonizzati, come Cialdini, direttore della sostituzione, prima della partita, è uscito Cicchi, da quello che vediamo, ed è entrato Giorgetti. Ricordiamo 0-0 alla fine del primo tempo, con un paio di occasioni in favore del Giugliano, soprattutto con Arras e con Martiniello, ma nel finale per tre volte in una stessa azione il Termoli. Abbiamo ancora un tempo per cercare di vincere la prima partita e di fare il primo gol su azione, perché l'unico gol che abbiamo visto è stato realizzato su rigore da Martiniello con il Fossombrone. E allora si parte per questo secondo tempo. Non ci sarebbero state delle sostituzioni delle file del Termoli, da quello che vediamo la palla è già finita in fallo laterale. Rimesso in gioco Tavkar, che vediamo è entrato in sostituzione di Misuraca. Attacca il Giulianova, palla in area, esce il portiere Vandelli in anticipo e quindi si può ripartire con la squadra ospite. Quindi sta effettuando intanto esercizi di scaldamento Cangemi insieme a Giabuschi. Riparte Giulianova, fallo, dice di no il direttore di gara, allora può ripartire il Termoli sulla fascia destra, ferma però si porta il pallone in fallo laterale il giocatore del Termoli, per cui si va alla rimessa con le mani. Seguiamo questa azione in avanti, esce fuori gioco, però era scattato Arras, era uscito Vandelli, si è fatto pure male, ma l'azione era stata fermata su segnalazione di guardaline per un fuori gioco. Si è rialzato Vandelli e quindi si può ripartire con un calcio di punizione in favore della squadra ospite. Metà campo del Giulianova, colpo di testa, non giunge però a nessuno, ha recuperato la squadra di casa con Caccavale, poi pallone verso Di Zio, azione sulla fascia, tiro in porta, devia, Verna in calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina. Mentre a terra un giocatore del Giulianova che si è infortunato nell'azione che ha portato alla conclusione deviata da Verna in calcio d'angolo. Gioco fermo, non si sa se c'è bisogno dell'intervento del massaggiatore. Sì.
2: Il numero 6, Monzone. Con il numero 27,
1: ecco l'altra sostituzione, esce Forgione ancora una volta impalpabile, minuto, ed entra al posto di Forgione, purtroppo ancora una volta impalpabile, entra Cangemi, seconda sostituzione nelle file del Giulianova dopo quella del primo tempo al 33esimo, quando è uscito Misuraca ed è entrato Tavkar, che ha giocato terzino spostando Esposito a centrocampo. Però vediamo che esce, ma non fa ancora l'arbitro entrare, perché deve uscire Forgione, ed entra Cangemi. Quindi adesso è rimasto da scaldarsi Ciabuschi, che giovane, di belle speranze. Calcio d'angolo numero 5 per il Termoli, si batte sul settore di destra della squadra ospite. Ecco che si va a battere con calma, palla in area, c'è un fallo, le fischia tutti lui, c'è un fallo in area da parte di un attaccante del Termoli e quindi calcio di punizione. si batte però col pallone in movimento, stavolta ha ragione il direttore di gara. Due? Si riparte con Mazzei, poi Menna, Tavkar. Che ha fatto? L'Aquila è ancora sullo 0-0. Va bene, allora seguiamo questa azione, lancio lungo, non c'è nessuno del Termoli, può prendere il pallone? Non lo prende, perché l'ha fatto andare in pallone laterale, stava in netto vantaggio. Battuto il pallone laterale, strattonato per la maglia, resiste Martiniello, poi però viene fermato in fallo laterale. 2 minuti 20 secondi 0-0. Battuto il pallo per Tavkar che cambia gioco. Pallone recuperato sulla fascia sinistra. Sì, sì. Ancora riparte la squadra giallorossa con Tasi, si è un po' chiuso il Termoli. Sì. E poi si apre sulla fascia destra, ancora il Genova a sinistra stavolta. Niente, si è chiuso il Termoli, ma sarà ancora più duro di prima, soprattutto se facciamo questi passaggi impossibili con la palla che termina direttamente in fallo laterale, anzi sul fondo. Zero a zero Alfadini, mentre siamo giunti al terzo del secondo tempo. Pallone che si alza a campanile, lo tiene il Termoli, un giocatore che è a terra, comunque l'arbitro l'ha lasciato proseguire. Poi viene messo il pallone in palo laterale proprio mentre il giocatore si rialza, e quindi ma non glielo devi ridare il pallone, va bene, invece glielo ridaremo, e infatti così è, ridato il pallone al Termoli che lo dà indietro al portiere Vandelli.

Lancio di Vandelli, mette a campo Lugianova, la palla scavalca la difesa, c'è un fallo di Tavkar. Calcio di punizione. Calcio di punizione in favore della squadra ospite. A tre quarti di campo, nella metà campo del Giulianova.

Calcio di punizione. Vediamo sentire direttamente in porta. Sì, alto sulla traversa, molto alto. Si va dunque al calcio di rinvio in favore del Giulianova. Pallone a Tavkar, indietro a Mazzei, poi Menna. Cangemi deve dare indietro però a Menna, che sbaglia il passaggio, prova a recuperare l'Arcangelo, la palla si alza a Campanile, la ferma il Termoli, ma non può approfittarne perché Mazzei interrompe l'azione. Tavka, lancio lungo, esce Vandelli di testa, fuori area di rigore, sull'accorrere di Arras, pallone che viene deviato in fallo laterale. Zero a zero all'ottavo del secondo tempo, battuto il fallo laterale in favore del Giulianova, che prova a ripartire, finisce a terra, traversone in area di rigore, lungo per tutti, ancora una volta, e la palla che termina sul fondo. Può andare a rinvio Vandelli. Pallone recuperato dai giallorossi, a centrocampo c'è un fallo, calcio di punizione per il Giulianova. Calcio di punizione, si va a battere adesso all'indietro, però adesso ci si prova con Menna che avanza a sinistra, pallone al limite dell'area, sbagliato il tocco ma poco male, nel senso che anche se l'avesse azzeccato l'azione si sarebbe fermata perché è posizione fuori gioco. Ha battuto il calcio di punizione il Termoli, lancio lungo, ferma Tavkar. Lancio lungo, pallone fermato, prova a ripartire in Giulianova in questo passaggio sulla fascia destra, palla deviata in fallo laterale dalla difesa del Termoli. C'è una sostituzione nelle file molisane, deve andare in campo il numero 2, esattamente Tracchia, ed esce il numero 17, è uscito Di Zio ed è entrato Tracchia, esattamente all'ottavo. 0-0 quando si batte questo fallo laterale in favore del Giulianova in corrispondenza dell'area di rigore della squadra molisana. Si va a battere il fallo laterale, traversone in area, lungo per tutti ancora una volta, e quindi allontana la difesa, recupera il Giulianova ancora con un lancio, vediamo se è fuori gioco, se ci arrivano, non ci arriviamo nemmeno stavolta, palla sul fondo. 0-0 al nono, anzi undicesimo, scusate, eravamo al minuto della sostituzione. Calcio di rinvio con il portiere Vandelli, metà campo Nenna di testa, poi si prova a far ripartire Arras, fermato, palla direttamente in fallo laterale, rimessa con le mani per il Giulianova, pallone ancora i giallorossi, sbagliato il passaggio, allontana. Pallone giunge addirittura a Verna, in questo passaggio all'indietro Verna rimette in movimento sulla fascia sinistra per Cangemi. Passaggio in avanti, c'è un velo per nessuno, chiude la difesa del Termoli, palla all'indietro.
Espulso Tavkar. Espulso Tavkar per proteste. Sulle 9:10. Esce Tavkar, vi aveva detto qualche cosa di pesante il direttore di gara, che lo ha ammonito. Momento concitato, i giocatori protestano con il direttore di gara. Parla Esposito con l'arbitro, ma ormai la decisione è stata presa, gli avevi detto qualche parolaccia. E che non doveva entrare, questo è il problema, che non doveva entrare. Giulia 9:10, adesso ancora più difficile. Esattamente dal 11esimo. 13esimo. Tredicesimo, espulso Tavkar. Adesso ci sono le critiche all'allenatore perché ha fatto entrare Tavkar al posto di Misuraca, è sbagliato. Bisognava mettere un centrocampista. Calcio di punizione che va a battere il Termoli. Allontana la difesa, tiro in porta del Termoli che è incredibile. Sembra una meta come quando si fa a rugby.

0: del Termoli. Si riparte con il Termoli, che adesso ha acquistato un po' più di tranquillità, non subendo più la pressione, che tra l'altro non era nemmeno eccezionale in questo secondo tempo. Siamo pure calati rispetto al primo come intensità d'attacco. Quindi il Termoli ci prova adesso, è giunto in area di rigore, apertura sulla fascia destra, traversone in area, la palla termina direttamente sul fondo. Che fischi, che fischi. Calcio di rinvio. Lancio lungo, prova a ripartire Giovanova, ferma la difesa del Termoli con un colpo di testa di Calemme in pallo laterale. Rimessa con le mani, Mazzei per Esposito, ferma la difesa del Termoli che riparte adesso. Lancio, no, si ferma. Pallone diato vicino a Meyer, ha bloccato la difesa del Giulianova che prova a far ripartire, sbagliando però il lancio troppo lungo, e ferma il Termoli che riparte con il numero 10 Calemme. Pallone sulla fascia destra, il Termoli va al tiro, ancora una volta per fortuna alto. Sostituzione nelle file del Termoli. Al 17esimo esce il numero 18 Caccavale ed entra Clemente. È uscito Caccavale ed è entrato Clemente. Mentre si va al calcio di rinvio in favore Giano. Pallone all'indietro,
1: aggiornamento dagli altri campi. Montecchio Pietralunghese 2-1 e Sporting Club Triestina Possombrone 0-1, Angelana Teramo Calcio 0-3.
0: E si nota la differenza. Ancora il Termoli, prova ad andare al tiro, c'è la munizione per fallo su Esposito. Il numero è quello biondo. Sostituzione delle file, sì. Paura, si tende il tutto per tutto giocando con Abbagnale che entra adesso al 18esimo al posto di D'Arcangelo. Si spera in un miracolo di Abbagnale, che è quello che ha dato sempre più vigore all'attacco giallorosso, anche se appare difficile. 0-0 Alfadini intanto al 19esimo minuto. Lancio lungo, sbagliato, centrocampo, centrocampo non è per noi, eh. Si riparte, Giovanova tende di riprendere il pallone con Cangemi, ma ferma la difesa del Termoli. Pallone adesso a Mazzei. Non abbiamo più tirato in porta da quando siamo in 10. Soprattutto non abbiamo fatto più azioni d'attacco. Lo fa il Termoli ancora una volta con il numero 70. Tira la maglia, gli ha tirato la maglia 80 volte. Thank you.
2: Oh, my God.

Si riparte, pallone ad Esposito, tornata a terzino e quindi lancio lungo, sbagliato, palla che termina in fallo laterale, toccato dai giocatori del... Non abbiamo fatto più un'azione? Niente. Palla a Martiniello, poi a Bagnale in area, sfiora il palo, non c'era nessuno però. Appena si muove a Bagnale qualcosa fa. Minuti Alfadini 0-0, Giulianova in 10 dal 14esimo del secondo tempo per le espulsioni di Tavkar. Riparte il Termoli che sta giocando più in attacco di noi, abbiamo detto. Si è buttato da solo, è vero, ha ragione, si è buttato da solo. Calcio di punizione in favore del Termoli, corrispondente dell'area di rigore, sul settore di sinistra, siamo quasi a metà strada dell'angolo, del lato corto dell'area di rigore. Solo a Bagnale a fare barriera, potrebbe tirare in porta o anche andare semplicemente al traversone, ma da lì potrebbe anche tirare. Vediamo che cosa fa. Ricordiamo, punizione completamente inventata. Grande parata di Verna, ancora una volta abbiamo trovato il portiere. C'è un fallo in area, l'arbitro prima lo dà, poi non lo dà, poi lo dà. Calcio di punizione per il Giulianova. Sostituzione ancora nelle file del Termoli. Non ne ha bisogno per perdere tempo. Esce il 20, il numero 20 esce. Gioacchino. Non lo so, Gioacchino è uscito. È uscito Gioacchino, è andato Gioacchino. Per sicuro. Ebbene, abbiamo sbagliato. Caccavale. È uscito Caccavale stavolta, sì, ed è entrato il famoso Gioacchino. Facciamo un'azione, eh? Niente. Proviamo, area di rigore. Ecco, per prima. Calcio di punizione. Azione, calcio di rinvio. Pallone al Termoli, settore di destra. Ci riprova la squadra. Sbaglia però il Termoli e manda direttamente il pallone in fallo laterale a Bagnale. Che c'è? Che vuole? Che vuole ancora? Che cosa vuole? Espulso! Espulso dalla panchina! Espulso dalla panchina il preparatore del Giulianova per protesta. Sei il quinto anno, fai il pensionato, no? Fai il pensionato! Ma come lo mandate in giro ancora qua? Ma come lo mandate in giro? Uno del quinto anno si viene promosso o al terzo o al quarto. Il pensionato che fa qua? Ma fa l'eroe, fa! Ha espulso pure il preparatore. Deficiente, uno che non vorrebbe tra, secondo me. Calcio di punizione, fallo, protesta il Termoli stavolta. Ma non si fa più, nessun arbitra più così.
dice che il diavolo avrà detto che cosa sta a perdere, lascia stare, no? 0-0 Fanini, comunque questa è la situazione al 25esimo del secondo tempo. Quando entri ci abbuschi, beh dai, però pure tu, forza, mannaggia.

Ancora non entra Cebuschi, un altro che si sta aspettando. Oh, per una punizione mezz'ora stiamo a perdere. Lui parla con i giocatori del Termoli, mezz'ora. Eccolo qua, ancora parla. Non ti può battere perché lui ha colloquio. Tieni da colloquio, sta. Ancora parla. Allora, ci sarà un motivo se questa non l'hanno promosso, eh? Beh, vediamo che succede. Vediamo se un po' di fortuna, qualcosa, Giulianova in 10. Giulianova in 10, Giulianova dal 14° del secondo tempo per l'espulsione di Tavkar. Si batte il calcio di punizione, palla in area, proviamoci. No, la palla si alza a campanile. Prova a ripartire Giulianova, c'è un traversone, la palla è deviata in calcio d'angolo. Quinto tiro dalla bandierina per la squadra giallorossa. Non abbiamo notizie di Ciabuschi che continua ad allenarsi a bordo campo, a scaldarsi, ma più scaldato di così non si può. Calcio d'angolo per il Giulianova, il quinto, settore di sinistra. Palla in area, esce il portiere Vandelli, allontana. Pallone recuperato dai giallorossi. Il passaggio sulla fascia destra, la persona in area, la palla si alza a campanile nell'area di rigore, riesce a allontanare ugualmente il Termoli, che sta facendo valere anche la possibilità di questo uomo in più. Il

Si riparte con il Giulianova, settore di sinistra, proviamoci, finisce a terra, non c'è fallo, e allora il Termoli che riparte dalla parte opposta, calcio di punizione.

Calcio di punizione in favore del Termoli a tre quarti di campo. Ma quando lo fai entrare? Quant'è? Che minuti è? 28. 28esimo. Tende il tiro il Termoli, però è smorzato. Non ha problemi Verna a intervenire. Menna. Lancio lungo. La palla è presa dal portiere. Niente, abbiamo fatto niente in avanti, Arras. Non è quello che ci aspettavamo, almeno finora. È vero. Palla in fallo laterale. Riparte Giulianova con questo fallo laterale, dato indietro il pallone a Mazzei. Prova Esposito, fermato in fallo laterale con il suo traversone. Allora si va. Dai, Ciabuschi, ma si incendia, povero. Fallo laterale battuto. La palla è stata a Campanile, non può fare nulla a Bagnale. Prova a ripiegare Giulianova, c'è questo passaggio esterno. Lanci in area di rigore. C'è un fallo, dice l'arbitro, calcio di punizione. Ciabuschi sa, non sa che deve fare, ha fatto di tutto per scaldarmi, ma non entra. 0-0, ci avviciniamo, siamo alla mezz'ora, anzi adesso. Viene richiamato Ciabuschi finalmente. Non è che è la fine del mondo, però uno prova tutto. E parte il Termoli, attenzione, può tirare. Settore di destra, traversone in area, allontana Esposito in calcio d'angolo. Sesto calcio d'angolo in favore del Termoli, che dopo sta facendo valere la superiorità numerica con questo caldo, un giocatore in più si nota, eh. Calcio d'angolo. Miscia, allontana, tiro in porta, rimpallato, tiro in porta, rimpallato, poi allontana il Giulianova. Due tiri in porta, entrambi rimpallati dai difensori del Giulianova. Vandelli rischia molto, però riesce a rinviare sulla correre di Arras. Niente da fare, ripartono loro. Noi abbiamo soltanto delle semplici apparizioni. Invece arriva col gioco, con i passaggi, ancora una volta, col numero 10, come era successo poco fa. Passaggio ancora del Termoli. Poi ancora un traversone in area di rigore. Allontana Mazzei, ma ancora pallone in mezzo. Allontana Mazzei, ma recupera ancora il Termoli in area di rigore e può allontanare la difesa Giulianova in fallo laterale. Arriva Ciabuschi finalmente, siamo alla sostituzione. Vediamo che ci sono due cambi anche da parte loro. Esce il numero 10 ed entra il numero 9 al minuto 32. Esce il numero 10, Calemme, ed entra il numero 9, Campanile. Nel Giulianova esce il numero 21, Viero, ed entra Ciabuschi. Esce Viero ed entra Ciabuschi. Trentaduesimo, esce Viero ed entra Ciabuschi. Pallone laterale per il Termoli, palla in area di rigore. Pallone indietro, allontana il Giulianova.
c'è un'incertezza difensiva, poi la palla viene recuperata e data indietro al Mandelli. Ecco il Termoli sulla fascia destra, passaggio al limite dell'area, azione che si svolge ancora sul settore di destra, va a fermare la difesa del Giulianova, però non tocca nessuno dei giallorossi, quindi è rimessa da fondo campo. Calcio di rinvio di Verna. Perché? La palla in avanti, dato all'indietro a Mandelli che allontana. Colpo di testa di Mazzei, è fuori gioco, l'arbitro lascia proseguire. Ancora il Giulianova, pallone a Cangemi. Cangemi invita l'azione dalla fascia sinistra. Ma questo è scemo veramente, quello che è normale, che è successo, no? Che ha visto? Viene richiamato l'arbitro dal guardaline. Un breve colloquio, ci ha dato il fuorigioco dopo mezzo cadato, ma poi punizione per noi, stavamo giù con la palla, con deficiente. Pallone che si riparte in avanti, Giulianova ferma il Termoli, poi palla in fallo laterale, rimessa per i molisani. Pallo laterale al 35esimo, 10 minuti alla fine della partita, con il pareggio di 0-0. Palla che esce sul passaggio in profondità del Termoli, rimessa con le mani, controlla male Ciabuschi, si porta il pallone fuori. Si riparte. Ferma, toccato per ultimo il giocatore del Termoli, quindi Menna può rimettere lui con le mani. Palla Ciabuschi verso Martiniello, fermato Martiniello, poi ferma Mazzei. Checco, calcio di punizione in favore del Termoli a tre quarti campo. Calcio di punizione per il Termoli a tre quarti di campo. Palla in area di rigore, colpo di testa, para Verna. Abbiamo trovato il portiere oggi, che Dio lo conservi. Rimessa con le mani per Menna. Ma i problemi sono giganteschi di questa squadra. Fallo, calcio di punizione per il Giulianova. Trentasette minuti, non abbiamo fatto più un tiro da quando loro sono rimasti, noi siamo rimasti in 10. Palla che è uscita da fallo laterale, ci si prova. Ma ormai giochiamo solo con la volontà, non ci sono schemi, non c'è niente. Pallone in area di rigore, spazza il Termoli in fallo laterale. Pallone laterale vicino alla bandierina del calcio d'angolo, settore di destra dell'attacco giallorosso. Palla in area, allontana la difesa, pallone rimesso in mezzo. Palla in calcio d'angolo numero 7 per i giallorossi, 6 per i giallorossi.
Ancora pochi minuti alla fine, siamo al 39esimo e siamo sullo 0-0. Calcio d'angolo in favore del Giulianova, proprio al 39esimo. Palla in area, colpo di testa, rinviato. Pallone indietro di Esposito. A Verna, lancio di Verna, fa quello che può il portiere. La difesa rinvia del Termoli. Palla in area di rigore. Allontana ancora il Termoli. Recupera Esposito però. In avanti, fermato Martiniello, tosto immobile. Niente. C'è il tentativo di tiro poi di Abbagnale, ma la palla passa abbondantemente al lato. 39 minuti, siamo sullo 0-0.

C'è un fallo laterale in favore del Genova. Adesso sono 5 minuti di recupero di che mancano. Si è dato i minuti di recupero 4 quasi nel primo tempo, era 8 nel secondo, che ci sono state anche le sostituzioni, perché tutto quel recupero del primo tempo non si è capito. Nel finale il Termoli per 3 volte ha rischiato in una stessa azione di passare in vantaggio.

0: Lancio in area. Ferma Esposito. E poi Ciabuschi sta addirittura a fare il difensore, quindi non c'è speranza, eh? Non c'è speranza. Palla in area di rigore, con il fuorigioco, si ferma l'azione. Ricordiamo, Giulianova in 10 dal 14° del secondo tempo per l'espulsione di Tapkar, che era entrato in sostituzione di Misuraca infortunato. Sbagliando, secondo noi, bastava mettere un centrocampista al posto di Misuraca, che ce ne sono, e poi mantenere Esposito terzino. Invece Tapkar è andato a fare il terzino e poi si è innervosito, non si sa perché, ha fatto un fallo, ha risposto all'arbitro che lo ha cacciato. Ci proviamo, Enna. Sbaglia pure lui. Mazzei. Palla fuori di Mazzei direttamente. 41 minuti, 0-0. Palla a campanile, ci prova il Giulianova, no, manco stoppiamo la palla. Recupera Esposito, vediamo, no, Cangemi, sta fascia destra, avanza. Ancora sul fondo c'è stata una deviazione. Era Bagnale. Pallo laterale per il Giulianova vicino alla bandierina. Palla in area. Rispinge la difesa di testa. Allontana ancora il Giulianova. Dopo un fallo in avanti, l'abbiamo detto di no. Prova allora Cangemi, Esposito. Passaggio sbagliato. Il termine in contropiede. Dovrebbe essere in vantaggio Mazzei, così è, e ferma. Non abbiamo fatto più un rimporto dopo che siamo rimasti in 10. Cioè, non tiriamo dal 14°. Tira il termine invece, rimpallato. Ciabuschi. Arra sta a vuoto, corre di qua e di là, ma che può fare? Ma fa fallo? E infatti viene ammonito un giocatore del Termoli, però quello che va giù in area, quello che entra è ammonito Colabella.
1: Aggiornamenti degli altri campi, la gara Montecchio-Gallo-Pietralunghese 2-1 ed è terminata tra l'altro, invece la gara Recanatese-Foligno 4-1, Lanciano-Vigorsini-Gaglia 0-2.
0: Nell'area di rigore del Termoli, vediamo, è l'ultima speranza, siamo al 44°, poi sarà il recupero, ma una punizione è la possibilità di poter segnare, cioè. Vediamo. Ecco che c'è stato il fischio. Palla in area. Pallone nel mucchio. Niente, abbiamo fatto niente. Direttamente sul fondo. Calcio di rinvio. Sbaglia il Termoli. Ogni tanto capita e manda il pallone direttamente in fallo laterale, battuto per Menna. Passaggio per Ciabuschi. Non aggancia Ciabuschi e allora prende il pallone il portiere Mandelli. Rinvio di Vandelli, trova proprio un compagno di squadra, il Termoli torna all'attacco subito in quattro persone, guardate un po', eccolo qua, sono la quelli più bravi, il biondo diretto da Campione a centrocampo, centrocampista bellissimo, bravissimo quello del Termoli, palla in aria, al volo fa fuori il tiro del Termoli, 5 minuti di recupero. Cinque minuti di speranze, ma se non tiriamo, che speranze ti? Allontana la difesa. C'è un calcio di punizione.

0: pallone indietro, colpito male, ma non ne approfitta il Giulianova. E allora fuori gioco, si ferma, sì, l'azione del Termoli. Siamo entrati dunque nella fase di recupero, sta per andare via il primo dei 5 minuti, ecco, è andato via adesso. Ancora, quindi adesso abbiamo 4 minuti di recupero perché il primo è andato. Infatti la punizione Verna, lancio lungo, la palla sta per entrare in area, fuori gioco, dice il guardaline. Fuori gioco, fuori gioco, ma se l'ha visto. Se aveva segnato il Giulianova, ma se l'ha visto che era fuori gioco. Annullato il gol, ma si era visto chiaramente che era fuori gioco, no? Aveva segnato Martiniello, ma stavolta non è valido. Calcio di punizione in favore del Giulianova, fallo su Martiniello. Avviciniamo verso il secondo minuto di recupero, palla in area di rigore, ci riproviamo, niente da fare, nemmeno stavolta abbiamo battuto male. Ma perché così lontano? E metterla a mezza. Ma se ne va Esposito, secondo me Esposito chiederà di essere ceduto. Sì, sì, sicuro. Va a Lanciano, va. Per te lo posso garantire, beh, le parolacce a tempo, come se il pericolo, il problema fosse lui. Beh. Magari fosse lui. Ha sbagliato a tirare una punizione. Perché non tenevano ancora il gioco, se è capito o no? Cioè Don ha fatto più un tiro dopo l'espulsione. Zero a zero Alfadini, manca un minuto. Anzi, due forse. C'è la punizione per loro, palla in area, allontana la difesa. Pallone in fallo laterale. Rimessa per il Termoli. Fischia l'arbitro. È finita. Beh, sembrava di no. Invece è finita, sorpresa. Sì, perché ci stava ancora per battere la punizione, invece siamo sul finale, dunque 0-0 la partita è così. Giulianova si è finita, ha fischiato all'improvviso. Ricordi... 0-0 il finale, dunque Alfadini. Giulianova, ricordiamo, in 10 dopo l'espulsione di Tabkar, che non doveva entrare assolutamente. Ma la coppia di Esposito, vabbè, noi siamo felici perché è stato individuato il colpevole di questa situazione. Allora ricordiamo Alfadini 0-0, adesso sentiremo in diretta le interviste dagli spogliatoi, in linea allo studio.
1: Grazie direttore, dopo le radiocronache delle gare del Giulianova Calcio vi sono offerte da
2: Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.
3: Andrea Car, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedie aperte. I
4: want it to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
7: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria, tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
8: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.

0: Ben ritrovati amici sportivi, niente di fatto allora per il Genova Calcio che in casa lo Saio Rubens Fadi pareggia 0-0 col Calcio Termoli. Andiamo a vedere i risultati finali della stragrande maggioranza delle gare giocate oggi per la terza giornata di campionato. Angelana Teramo Calcio 1-3, Montecchio Pietralunghese 2-1, L'Aquila Atletico Ascoli 0-0, Notaresco Sant'Egidiese 1-0, Recanatese Foligno 4-1, Sporting Club Trestina Possombrone 0-1, Lanciano Vigor Senigallia 0-2, ma ricordiamo che la gara è ancora in gioco. Inizierà invece alle ore 18 la gara Maceratese Ancona.
1: Ma so che questo non conviene, non conviene.
0: Andiamo a vedere insieme l'appuntamento con le prossime gare di gioco. Si gioca appunto domenica 20 settembre per la quarta giornata di campionato. Ecco le gare: Ancona L'Aquila, Atletico Ascoli Sporting Club Trestina, Calcio Termoli Vigor Senigallia, Foligno Notaresco, Possombrone Lanciano, Pietralunghese Maceratese, Recanatese Sport Montecchio Gallo, Sant'Egidiese Angelana, Teramo Calcio Giulianova. Con questo prospetto termina qui l'appuntamento con sempre di domenica, in questo caso appuntamento infrasettimanale. Grazie a tutti per l'ascolto e buona serata.